Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: strano per qui sto sotto di te,
1: sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il

0: da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Peter in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se bastasse

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Ok, ricordo.

sei andata via come se andando punissi, che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccia

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Fiori da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia.

0: Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente!
2: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Quando ci fa sentire

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Sempre al tuo fianco.
10: Radio Italia, sempre al tuo fianco.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Anticiclone africano Caronte in rinforzo e caldo di nuovo in intensificazione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, dominio pressoché assoluto del sole con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Lievi disturbi sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
3: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
3: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
3: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori. In libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao, sono Giorgia su Radio Italia, solo musica italiana. Buona estate. Ciao.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon venerdì 26 giugno 2026. Giovani vecchi prima di quelli di prima, i giovani stanno invecchiando più in fretta delle generazioni precedenti, per ragioni misteriose ancora tutte da chiarire. Il loro orologio bio corre più veloce rispetto a quello di

0: chi è nato solo pochi decenni fa e potrebbe aumentare quindi il rischio di sviluppare tumori a insorgenza precoce. Lo suggerisce uno studio sconvolgente condotto su oltre 160.000 persone in tre generazioni diverse da ricercatori della Washington University School of Medicine degli Stati Uniti. Il treno bloccato a Milano per ore con 200 a bordo senza aria condizionata. Erano fritti. I passeggeri poi sono stati trasferiti su un altro convoglio. Sì. Poi, a proposito di treni, condanna definitiva per la strage ferroviaria di Viareggio. 32 morti e 130 feriti nel 2009. 5 anni di gabbio a Mauro Moretti, ex amministratore delegato delle ferrovie, ora andrà nel gabbio. Il terremoto in Venezuela, tra le vittime un 56enne italo-venezuelano, tra i dispersi ci sono molti italiani. Le vittime ufficiali sono ancora qualche centinaio, ma si parla di migliaia e migliaia e migliaia di morti. Arrivano aiuti da tutto il mondo, il Papa ha mandato $100.000 in aiuto. I dispersi continuano ad essere cercati. Afa, caldo pazzesco, un bimbo di 3 anni morto in auto in Francia, 212 morti in Spagna. Anche in Italia si boccheggia. Macron dice fermata una nave della flotta ombra russa, la petroliera era al largo della Sicilia. UNICEF, 38.000 bimbi vittime di guerre, uccisi, ammazzati, rapiti, massacrati, torturati, martoriati, violentati nel solo 2025. Dice Ilaria D'Amico. Giorgia Meloni è una figura rivoluzionaria. Ah, interessante. Lo sport, un weekend vroom vroom, motori al massimo, c'è il Gran Premio dell'Austria in Formula 1 con alto rischio per il grande caldo. La Federazione Internazionale fa scattare misure speciali. Dice Russell, la Ferrari si è avvicinata, il mondiale c'è Antonelli in testa con la Mercedes. Hamilton però con la rossa si sta facendo strada alle spalle delle Mercedes. Il motociclismo è ad Assen, un classicone. Pecco Bagnaia ha firmato 4 anni con l'Aprilia, dice Bezzecchi, migliorare come uomo lo voglio fare, Marco comanda con più 8 punti di vantaggio su Martin, la categoria della MotoGP. Il calcio, mondiali shock per la Germania, KO con l'Ecuador, i tedeschi mantengono il primo posto ma solo per la differenza reti. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, beh, è solo giramondo, Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno. Nelle Marche, sulla statale 361 Septempedana, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Ranocchia, statale 16 Adriatica e prima dell'incrocio Osimo. Direzione incrocio Nocera Umbra, strada statale 3 Flaminia. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Pisa, statale 12 della Betone del Brennero e prima della variante di Viareggio in direzione incrocio Ponte San Luigi allacciamento A10, Genova 20 miglia. In Sicilia, sulla statale 114 orientale Sicula, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Guardia e prima dell'incrocio Catania-Simeto tangenziale di Catania. Nelle Marche, sulla statale 73 bis di Bocca tra Bari, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Urbino e prima dell'incrocio Fossombrone Est. In Campania, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, lavori di manutenzione sullo svincolo Eboli, direzione allacciamento Fisciano A30. Nelle Marche, sulla statale 3 via Flaminia, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa e prima di Cagli, direzione incrocio Fano, strada statale 16 Adriatica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. procedi a velocità costante e senza distanza.

0: se bastasse una canzone, ma no, a noi non ci basta solo una canzone di Eros. Noi,
1: ma ne abbiamo tante comunque.
0: E ne vogliamo sentire tante, tante, tante. Mi ricordo, avevo ancora i capelli quando uscì questa canzone di Eros Ramazzotti.
1: No.
0: quanti ricordi. Buongiorno.
1: Buongiorno piccolini.
0: Buongiorno, buon
1: venerdì.
0: Buon venerdì, certo, è venerdì, venerdì 26, 6/2026, 26 giugno.
1: 26 giugno. Salutiamo la squadra che c'è.
0: C'è un bel trio
1: a
0: questa
1: supporto
0: mattina,
1: in regia Max Pierucci, Luca Camorcia e Ambro.
0: Buongiorno amici.
1: Perché poi il resto è a Palermo, perché sono tutti pronti.
0: Poi ne parleremo, siamo là, siamo, manca veramente poco, due giorni, meno due. E Palermo. Palermo è lì pronta ad accoglierci e ad accogliervi.
1: E grazie anche per tutti i messaggi che ci state già scrivendo, i vostri SMS e WhatsApp al 331 995 0095. Buongiorno CC.
2: Buongiorno. Buongiorno, eccomi qui. Buongiorno.
0: Come la va?
2: Va benissimo. Oggi è venerdì, come avete detto voi, è San Vigilio.
1: Sì.
2: E poi Santi Giovanni e Paolo, quindi tanti
1: pure,
2: auguri a tutti i Vigili, Giovanni e Paolo, perché di buon onomastico.
1: Perché Paolo, che forse sarà un altro Paolo, questo qua, perché Pietro e Paolo poi
2: il 29 giugno.
1: La settimana.
0: Il
1: 29.
2: Credo che sia il 29.
1: Lunedì,
2: 29
1: sì.
2: Giugno, sì.
1: E anche sono i santi patroni di Roma. Anche.
2: Bravo, giustissimo. E lo sa anche Roberto. Oh no?
3: Lo so, certamente, certo che lo so. Su San Pietro poi ci ho fatto anche un monologo.
0: Infatti.
3: Salute a tutti quanti, oggi è venerdì e ho per voi una frase meravigliosa di Goethe. Non è abbastanza fare dei passi che un giorno ci condurranno alla meta. Ogni passo deve essere lui stesso una meta, nello stesso momento in cui ci porta avanti.
0: Quando Radio Italia, solo musica italiana, sono le 7.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Buongiorno,
1: e tutto il giorno.
0: Oh, no?
1: Ciao.
2: Ciao, io sono Iktar con il mio fratellino Noah e con Paolo.

0: Ringraziamo
1: Ethan
0: e
1: Noah.
0: E Noah, grazie per
1: e
0: il vostro
1: babbo.
0: E il babbo.
1: Il babbo, questo
0: buongiorno.
1: Mi fa capire che sono toscani, probabilmente.
0: Ecco. Sicuramente.
1: Centro Italia, sì.
0: Ringraziamo anche il maestro Massimo Pierucci per avere diretto l'orchestra.
1: Certo, come no. Un po' di messaggi, dai. Al 331-995-0095. Buongiorno a voi. Oggi 26 gradi ed è nuvoloso qui a Limbiate. Un saluto da Salvatore, diretto ad Agrate per lavoro, qui vicino, insomma.
0: Sì, sì. Ciao Salvatore, buon lavoro. Buongiorno a tutti i piccolini, un buon fine settimana. Purtroppo non potrò essere a Palermo per il fantastico concerto organizzato da Radio Italia Solo Musica Italiana per problemi familiari. Sarà per la prossima volta. Mario da Montalbano e Licona.
1: Mi spiace Mario.
0: Sì, ti facciamo veramente
1: per i problemi, ma se riesci comunque sai dove vederci, dopo elencheremo i vari device.
0: Infatti ci sarà anche la possibilità di vederci, noi ti abbracciamo e ti aspettiamo.
1: Buongiorno Savio Montiere Cici.
2: Buongiorno.
1: A proposito dei santi di oggi, sì. Giovanni e Paolo sono due fratelli romani che furono martirizzati per la loro fede, sono sotto l'imperatore Giuliano nel IV secolo d.C., mentre il 29 giugno appunto si festeggiano i santi apostoli Pietro e Paolo, coevi di Cristo. Buona giornata a tutti da Don Salvo di Manfredonia. Grazie Don Salvo che ogni volta ci lascia qualche chicca e ci insegna un po' di storia.
0: Grazie,
1: dei santi.
0: Grazie. Grazie Don Salvo. Buongiorno piccolini, potreste salutarmi Ale, la nostra capogruppo escursionismo Rezzato in provincia di Brescia, che il 1° luglio con delle amiche partirà per un cammino della via Valeriana da Brescia a Ponte di Legno, circa 200 chilometri. Però, pensate un po'. Buon cammino ragazze e mandate tante foto. Renny da Brescia, buon cammino.
1: E ci segnalano che domani 27 giugno alle 20:30 sì. all'auditorium di Piazza Risorgimento a Seregno l'orchestra Intermezzo Ensemble diretta dal maestro Luigi Negro si esibirà in un concerto di musica classica e musica pop rivisitata in chiave classica suonando molti successi pop internazionali.
0: Quindi vi aspettiamo, eh?
1: Tu ci vai?
0: E io
1: Cici non ci va?
2: Io ci vado,
1: ecco.
2: Sono ospite domani sera di Enzo a casa
1: sua.
2: E andiamo tutte e due.
1: C'è il nuovo disco Italia,
0: è venerdì, sì.
3: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Che bella questa canzone.
1: La nuova che stella meraviglia. Di Broadway di Cesare Cremonini. Si lascia cantare anche questa canzone, perché Radio Italia
2: è la radio che ci fa cantare. Però questa canzone non so se l'abbiamo già cantata di,
1: non forse, mi ricordo, no. Probabilmente no.
2: La canteremo.
1: La canteremo.
2: Tanto
1: la canteremo.
2: Le cantiamo tutte grazie a voi.
1: Abbiamo due canzoni al ballottaggio da farvi cantare. Ne dovete scegliere una tra queste due che vi elenchiamo adesso. Soltanto con un SMS WhatsApp o WhatsApp al 331 995 0095. Le canzoni sono Lucio Battisti con 7:40
2: oppure Achille Lauro con Rolls Royce.
1: Pronti? Perché Radio Italia è la radio che ci fa

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Camerizze 2026, con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Il supermercato è in chiusura.
6: Abbiamo dimenticato l'acqua.
7: Vado io.
8: Sì, ma leggera, eh?
9: Poco poco sodio, mi raccomando.
8: Sì, però anche per i più piccoli.
7: Quindi, acqua Eva per tutti?
10: Acqua Eva. Per me, per te, per tutti.
11: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
12: Anche su un mezzo non tuo?
11: Sì.
12: E offre anche tutela legale.
11: Mi fai parlare?
12: E assistenza sanitaria e a casa.
11: Esatto, Moby, perché ACI
12: è il club sempre vicino a te.
11: Almeno la chiusura posso dirla io?
12: Ok, socia.

0: italiano di dire mobilità.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x70 cm, in colori assortiti, a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere,
6: scegli l'azzurro di A2A Energia.
5: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: The Colors, Rolling Stones, Radio Italia, solo musica italiana, e Radio Italia è la radio che ci fa cantare. Come sta andando il ballottaggio?
1: Allora, i due brani sono appaiati, c'è un testa a testa tra Lucio Battisti con 7,40 e Achille Lauro con Rolls Royce.
0: Quindi
1: mi raccomando, scegliete, avete ancora tempo per scegliere la canzone da cantare con un sms o whatsapp al 331 995 0095. E come ogni venerdì dalla redazione di Sky TG24,
0: Monica Peruzzi.
2: Ciao ragazzi, buongiorno per tutto il giorno e buon venerdì a tutte e tutti.
0: Grazie anche a te, Monica.
2: Allora ragazzi, in queste notti torride che stiamo passando, almeno ci sono i mondiali, diciamo così, anche se non c'è l'Italia, ma questo ormai ce lo siamo già detti. Allora parliamo di cose belle, parliamo di donne, perché per la prima volta nella storia del calcio sei donne fanno parte della squadra arbitrale di un mondiale maschile FIFA. Sì. Allora ci sono 52 arbitre principali selezionate, ma solo due portano il fischietto da centrocampo, e sono l'americana Tori Penso e la messicana Katia Isel Garcia. È un traguardo storico quello che stiamo raccontando per che riguarda il calcio, che lentamente ma con determinazione sta cambiando. Le restanti quattro donne ricoprono ruoli di assistente e operatrice VAR. Ora, non è un gesto simbolico e né una concessione, perché insomma questa cosa che stiamo raccontando è qualcosa che ha mosso i primi passi in Qatar 2022, sì, per promuovere ulteriormente l'arbitraggio femminile. Allora, Mary Victoria Penso, per tutti appunto Tori, è nata nell'86 a Stuart in Florida, Stati Uniti, e cresciuta in un mondo arbitrale che la conosceva già come pioniera prima ancora di approdare ai mondiali maschile. A settembre 2020 è diventata la prima donna a dirigere una partita di MLS in 20 anni. Il momento che ha consacrato il suo nome però nella storia è stato il 2023. Ha diretto la finale del campionato mondiale femminile tra Spagna e Inghilterra, e quindi è diventata il primo arbitro statunitense a dirigere una finale di un campionato nel mondo. Lei è sposata con un altro arbitro connazionale, madre di 3 figli, ha iniziato la carriera arbitrale a soli 18 anni nel 2004, invitata a partecipare a un Olympic Development Program supportato dalla federazione. Oggi Diane ne ha 39 e rappresenta appunto la punta di diamante dell'arbitraggio femminile statunitense.

0: sei forse mondiale, è il simbolo proprio di un percorso lungo ma anche fatto di tanta tenacia verso i massimi palcoscenici del palco mondiale, e soprattutto è stata riconosciuta universalmente come estremamente professionale, perché nel suo arbitraggio nessuno ha avuto da ridire nulla, e sappiamo quanto sia difficile questo,
1: è importante,
0: quindi quasi missione impossibile, e lei ci è riuscita.
1: Era ora che si arrivasse ad avere anche delle arbitre in campo, non solo nella PlayStation quando gioco con mio figlio, ma è bello vederle anche ai mondiali.
0: Vero? Vero?
1: Sì. Bene, e speriamo bene. Che ce ne siano sempre,
2: ragazzi,
1: di più.
2: Sì. Va
0: sempre
2: bene.
0: Di più, ma sono sicura.
1: Anch'io.
2: Monica Peruzzi dalla redazione di Sky TG24. Ciao Monica.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.

0: Nostra Gaia, Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia
1: è la radio che ci fa cantare. Bossa nostra, bossa vostra.
0: Sì, ma non dobbiamo cantare questa,
1: no,
0: perché ormai è già andata.
1: No, quindi... no, questa non la dobbiamo cantare. Dobbiamo cantare un grande successo.
0: Avete scelto la canzone da cantare, e cioè Lucio Battisti con 7:40. Siamo anche giusti,
1: ci
0: o
1: siamo
0: meno
1: quasi
0: nell'orario.
1: Alle 7:40, quindi ci sta, ci sta.
0: Cosa dovete fare? Andate, innanzitutto mettete la radio a palla, cantate insieme a noi, incidendo un vocale, cantando al 331-995-0095, un vocale su WhatsApp, lasciate anche il vostro nome e la vostra città. Lucio Battisti, 7:40.

ho paura o chissà che. È possibile che abbia fin da ora già bisogno di te. Di te, di te, di te, di te.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC e charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
9: Attenzione, grande promo da Teddy!
10: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
12: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
16: Notino, tutta la bellezza in un click. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Sky, scopri le offerte su sky.it.
17: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: Rugiada.
1: Arisa a Radio Italia, sono Musica Trena. Dobbiamo dire che oggi non era assolutamente semplice cantare 7:40 di Lucio Battisti, ma siete stati bravi.
0: Siete stati in tanti anche oggi. E allora Radio Italia, la radio che ci fa cantare, sentiamo come l'ha cantata Ilaria.
2: Un minuto.

0: forse è solo suggestione. Ho paura o chissà che. È possibile che abbia già, ora già bisogno di te, di te, di te, di te. Ciao, Ilaria da Fiumicino.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tuo a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.

0: metti un posto e segnati sti nomi.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Venere Lazza.
1: Cosa c'è, Cici? Deve fare degli auguri?
2: Sì, dobbiamo fare tanti auguri a Silvia da Verona. Oggi sono 48. Auguri. Baci anche a te, auguri, cara Silvia.
1: Quando era d'Italia, solo musica italiana, sono le 8:01.
2: Ma ha fatto uno selfie.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Devastante terremoto in Venezuela, almeno 235 morti, oltre 46.000 dispersi tra le vittime, anche un itano venezuelano, si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti. Vertice dell'intesa tra Meloni e Macron ad Antibes, siamo partner naturali e indispensabili, sottolinea il presidente francese, la premier sulle parole di Rutte, solo confusione serve prudenza. L'Iran cavalca il caso e accusa l'Italia e la Romania di essere complici della guerra di Trump. A Washington continuano per un altro giorno i colloqui tra Libano e Israele. Strage di Viareggio, la Cassazione conferma la condanna per l'ex numero uno di Ferrovie Moretti, nelle prossime ore andrà in carcere, nell'incidente persero la vita 32 persone. In Italia oggi 18 città da bollino rosso, allerta gialla per il maltempo invece in 5 regioni, in Spagna oltre 200 decessi legati al caldo, da oggi stop al consumo di alcolici a Parigi. Tragedia di Cramontana, una ragazza italiana sopravvissuta alla strage del Constellation denuncia, una porta di emergenza era chiusa con una catena. Interprete ucciso a Milano, arrestato un 19enne che confessa l'omicidio, avevo bisogno di soldi ma non volevo che morisse, il ragazzo identificato grazie alle telecamere di sorveglianza. Mondiali, l'Ecuador accede ai 16esimi battendo la Germania, qualificate anche Costa d'Avorio, Paraguay e Australia, vincono Olanda e Turchia. Tennis, oggi sorteggi di Wimbledon.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Calabria sulla statale 182 dell'SR Calabre, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Vibo Marina, statale 522 di Tropea e prima dell'incrocio Vibo Valencia, statale 18 Tirrena inferiore e statale 606. In Sicilia rallentamenti sulla statale 113, diramazione settentrionale Sicula, a causa lavori di manutenzione prima dell'incrocio Sparta e dopo l'incrocio Mortelle, direzione incrocio Messina, statale 113, settentrionale Sicula. In Sardegna rallentamenti per lavori di manutenzione sulla statale 198 Seui e Lanusei, dopo Gairo Taquisara e prima dell'incrocio di Gairo. Sulla statale 309 Romea nel Veneto, lavori di manutenzione sull'incrocio di Codevigo. Sulla statale 439 Sarzanese Valdera in Toscana ci sono dei lavori di manutenzione dopo San Michele, statale 439 diramazione Sarzanese Valdera e prima dell'incrocio di Volterra. Sulla statale 434 Transpolesana nel Veneto, lavori di manutenzione prima dell'incrocio di San Bellino e l'incrocio tangenziale sud di Verona A4, direzione incrocio tangenziale sud di Verona. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire per un viaggio, fai controllare sempre il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Viceversa, Francesco Gabbani a Radio Italia, solo musica italiana. Francesco sarà con noi a Palermo.
1: Sì, ci siamo.
0: Domenica.
1: -2, piccolini.
0: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Domenica 28 giugno a Palermo, Foro Italico.
1: E sul palco accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancati, Cale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani appunto, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J.
0: C'è un'informazione importante allora riguardo i varchi. Apriranno alle ore 15 piazza Tonnarazza, via Lincoln e via Cala. Ai varchi ci si dovrà presentare solo se in possesso di un titolo di accesso valido. Quindi fate molta attenzione.
1: Allora, oggi è chiaramente venerdì, come sappiamo. Venerdì è il giorno delle novità discografiche.
0: Novità musicali, e ce n'è una adesso.
1: Dobbiamo parlare di Emma e Fabri Fibra. Emma, che è stata con noi, come sappiamo, il 15 maggio a Milano, al Radio Italia Live, e il concerto. Emma e Fabri Fibra tornano a collaborare, che tornano a collaborare con questo brano inedito che riesce, pensate, ad unire perfettamente il mondo pop con l'urban.
0: Allora, dietro un titolo volutamente provocatorio e fuorviante si nasconde in realtà un intenso pezzo d'amore. Il titolo è Antidroga. E loro sono Emma e Fabri Fibra.
2: Ma

0: Il nuovo DM è Fabri Fibra Antidroga, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno, buongiorno per tutto il weekend. Oh yeah. Buongiorno carissimi, un caro saluto da Giuseppe dalla Germania, dove ci sono 35 gradi.

0: Giuseppe, grazie per il tuo buongiorno dalla Germania.
1: 35 gradi.
0: Beh, fa caldo anche lì, ragazzi.
1: Ciao Giuseppe, fai il bravo.
0: Allora, cari piccolini, che sia a tavola, al tavolino del bar o sul divano, tutti abbiamo un posto preferito, no? Un posto che dice su di noi molto più di quanto pensiamo. Sì. E già negli anni 60 e 70 alcuni studiosi avevano osservato che le persone tendono a preferire posti che offrono una sensazione di comfort, familiarità e controllo dell'ambiente circostante.
1: Inoltre, quando frequentiamo uno spazio abitualmente, alcuni posti diventano un punto di riferimento come piccoli possedimenti.
2: Questo è il motivo per cui molte persone che frequentano, per esempio, sempre lo stesso locale, preferiscono sedersi sempre nello stesso punto, un po' come a casa, no? Che ognuno c'è il suo posto.
0: Sì, no, questo è il mio posto. Sì, sì,
1: questo,
0: sì.
1: Infatti, quando tu magari sei invitato a casa di qualcuno, dici: ma dove devo sedermi? Posso sedermi qua? No, e questo
0: poi,
1: è mio.
0: Poi ritorni e ti siedi nel posto dove eri stato l'altra volta.
1: Infatti,
0: se te lo ricordi. Se,
1: dipende poi in quanti siete.
0: Cari piccolini. Raccontateci qual è il vostro posto preferito in generale, vale tutto,
1: certo.
0: Qual è il vostro posto preferito? Ditecelo sempre con un SMS o WhatsApp
1: al 331 995 0095.

0: Premium.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
2: Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
5: Stampelli ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle fresche a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
7: Con noi c'è Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Nel mondo dei veicoli commerciali, come risponde Ford a esigenze così diverse?
8: Non esiste un unico veicolo adatto a tutti, esiste il veicolo giusto per ogni attività e la gamma Ford Pro ha l'obiettivo di coprire ogni esigenza dei clienti.
7: Come si traduce nella scelta delle motorizzazioni?
8: Accanto ai nostri efficienti motori diesel offriamo veicoli 100% elettrici, perfetti per la mobilità urbana e varianti plug-in hybrid come soluzione ideale verso la transizione elettrica.
7: Perché i plug-in hybrid sono un vantaggio per il cliente?
8: Permettono di muoversi in elettrico nei centri urbani, con accesso alle zone a traffico limitato, potendo contare comunque sui vantaggi del motore termico nelle lunghe percorrenze.
7: Maggiori informazioni su Ford.it.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
11: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
12: E super appetitose, Antonella!
13: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
15: Ma cosa dici?
14: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
15: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
16: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
17: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Good Times, Galli a Radio Italia, solo musica italiana. Good Times e godere anche di un posto preferito, no?
1: Sì.
0: Stiamo chiedendo di raccontarci qual è il vostro preferito, il vostro posto preferito. 331-995-0095. Cristina da Levanto scrive: buongiorno piccolini, il mio posto preferito sono i sentieri, lontano dal traffico, dalla gente, ascoltando naturalmente voi sempre. Grazie Cristina.
1: Ciao Cristina, ciao piccolini, io abito da sola e ho un letto matrimoniale, anche se potrei dormire da entrambi i lati volendo. Il mio posto preferito è il lato destro del letto, quello vicino alla finestra, mettersi la sera e chiudere fuori il mondo esterno. Buon weekend a tutti. Giorgia, anch'io dormo sul lato destro, però ho la finestra
0: anch'io
1: dall'altra parte. Anche
0: ma
1: tu?
0: Da dove lo vedi però? Cioè da...
1: Beh, se tu sei, scusa, se tu ti giri a destra.
0: Da sdraiato,
1: lato destro.
0: Anch'io sono.
1: Però la finestra io ce l'ho dall'altra parte.
0: Anch'io.
1: A sinistra. Abbiamo lo stesso letto.
0: No. Però dormiamo tutti e due sullo stesso lato, sì. Questo è il problema.
1: Sì. Vabbè, però dall'altra parte c'è tua moglie. C'è
0: Antonella. Anche tua moglie.
1: Vabbè. Non ci siamo noi due, per fortuna.
0: No. Buongiorno. Buon weekend piccolini, il mio posto fisso a tavola preferito è a tavola, a capo tavola lato nord. Ciao Antonio da Torre Maggiore, lato nord, si mette lì con la bussola. Allora vediamo dove mi siedo, lato nord, capo tavola.
1: Francesco da Piacenza, ciao a tutti, il mio posto preferito è la macchina e ascoltare la vostra radio.
0: Oh, grazie Francesco.
1: Grazie caro Francesco.
0: Allora guarda Francesco, ti facciamo ascoltare Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: Come nelle canzoni Coez, Radio Italia, solo musica italiana. Qual è il vostro posto preferito? Ce lo state raccontando con i vostri sms e whatsapp al 331 995 0095. Moira scrive: il mio posto preferito è stare in riva al mare di notte e dormire. Ciao da Moira di Motta Visconti.
1: Ciao Moira, il mio posto preferito è in barca in mezzo al canale di Piombino con una birra fresca ed un pezzo di schiaccia con la mortadella.
0: Non si è firmato, però che meraviglia.
1: Anche tu vorresti essere sul canale, mezzo al canale di Piombino.
0: Con la fantasia, sì.
2: Una bella birra fresca e una schiaccia di mortadella.
0: Bello, buonissimo.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
8: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
10: In questa notte fantastica.
11: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
12: Ti porto!
11: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
13: Sono un ragazzo fortunato.
11: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
14: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Adesso le mie labbra sanno solo di te, è un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.

0: dai, che fai? Brescia a Radio Italia, solo musica italiana. È stato approvato un nuovo decreto sulla caccia che ha già acceso molte polemiche e anche proteste, soprattutto da parte degli animalisti. A questo punto io proverei a sentire il parere di Mauro Corona, che tra l'altro dovrebbe essere molto sensibile a questi temi. Buongiorno Corona.
1: Ma cosa vuole che le dica Bianchina? A me andrebbe anche bene la caccia, purché si seguano le regole che abbiamo qui dalle mie parti.
0: Cioè, che regole avete dalle
1: Aerto? Noi facciamo la caccia alla pari.
0: Sarebbe?
1: Allora qui se si vuole mangiare un cinghiale non lo si caccia, lo si sfida a duello.
0: Ma cosa sta dicendo?
1: Sì, Bianchina, fai trovare al cinghiale la sfida attaccata all'ingresso della sua tana, no? E al mattino presto ci si trova nel bosco e si duella. Se vinci puoi mangiare il cinghiale, se perdi devi per 3 mesi mantenere tu la famiglia del cinghiale. Questa è la regola.
0: Ma vabbè, e come avverrebbero questi duelli?
1: Con sfide di qualsiasi genere, Bianchina. I cacciatori più onesti li sfidano ad una lotta corpo a corpo per essere alla pari con l'animale. I più perfidi li sfidano a scacchi.
0: E come a scacchi?
1: Sì. Il fatto è che il cinghiale non riesce a prendere le pedine, sennò sarebbe fortissimo a scacchi.
0: Senta, ma lei non è mai andato a caccia?
1: Ma figurati, Bianchina, anzi, a me ogni tanto piace sfidare a duello i cacciatori. Tra l'altro ho trovato una sfida dove fino ad ora non mi ha mai battuto nessuno.
0: Quale sarebbe la sfida?
1: E che domanda! A chi regge più litri di vino?
0: Ah, ecco.
1: Vinco sempre. Devo dire che il cacciatore arrosto è un po' lungo da cuocere, ma è buonissimo.
0: No.
1: Bianchina.
0: Va bene.
1: Saluti.
0: Saluti, Corona. Oh, adesso si va tutti in spiaggia, vai. Vamos alla playa, Righeira, qui su Radio Italia, solo musica italiana.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Let's go! Da Medioworld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta Medioworld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! Medioworld.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it. Stare con

0: vederti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi, a Radio Italia, sono musica italiana. E tu cosa fai domenica sera?
2: Paoletta!
1: Ciao Paoletta!
3: Pronti. Ciao ragazzi, buongiorno!
1: Buongiorno!
3: Buongiorno! Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, lo sai.

0: Sanno che domenica abbiamo questo impegno importantissimo che si potrà seguire in televisione, quindi certo. Non è solo per i palermitani naturalmente, no. È per chiunque vorrà seguire su Sky sì. 1, TV8, cosa sto dimenticando? Now
1: X
0: no, poi
2: Radio Italia,
0: su Radio Italia TV, su Radio Italia solo musica italiana.
1: Sono talmente tanti i canali.
0: Sì, è impossibile perderci.
2: Assolutamente.
0: Certo, siamo in partenza, stiamo per partire sì. praticamente tutti.
1: Ormai meno
2: sei,
1: già, due.
2: Sei qua con la valigia.
0: Con la valigia, ma anche le cose che serviranno poi nei villaggi successivamente. C'è un mondo.
2: Una lunga
0: da
2: estate,
0: preparare.
2: Una lunga estate.
0: Parte oggi l'estate.
1: Beh, esatto. Bene, bene,
0: sì,
1: bene.
0: Sì, comincia.
2: Paoletta con voi fino a mezzogiorno. Salutiamo e ringraziamo in regia Max Perucci, Ambro, dalla redazione di Sky TG24, Monica Peruzzi. Arrivederci, Cicci.
3: Arrivederci e a risentirci. Grazie come sempre. Buon weekend. Cari piccolini, Roberto, ci lasci con
2: una frase meravigliosa di Goethe: non è abbastanza fare dei passi che un giorno ci condurranno alla meta, ogni passo deve essere lui stesso una meta, nello stesso momento in cui ci porta avanti.

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Venezuela, si aggrava il bilancio del sisma, almeno 235 morti, oltre 46.000 dispersi, tra le vittime anche un italo-venezuelano. Si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti. Vertice dell'intesa tra Meloni e Macron ad Antibes, siamo partner naturali e indispensabili, sottolinea il presidente francese. La premier sulle parole di Rutte, solo confusione, serve prudenza. L'Iran cavalca il caso, accusa l'Italia e la Romania di essere complici della guerra di Trump. A Washington continuano per un altro giorno i colloqui tra Libano e Israele. Strage di Viareggio, la Cassazione conferma la condanna per l'ex numero uno di Ferrovie Moretti, nelle prossime ore andrà in carcere. Nell'incidente persero la vita 32 persone. In Italia oggi 18 città da bollino rosso, allerta gialla per il maltempo invece in 5 regioni. In Spagna oltre 200 decessi legati al caldo, da oggi stop al consumo di alcol a Parigi. Interprete ucciso a Milano, arrestato un 19enne che confessa l'omicidio, avevo bisogno di soldi ma non volevo che morisse, il ragazzo identificato grazie alle telecamere di sorveglianza. Duplice omicidio in Versilia, oggi l'udienza di convalida del fermo del muratore che ha ucciso moglie e figlio a fucilate, stasera a Camaiore, fiaccolata in ricordo delle vittime. Mondiali, l'Ecuador accede ai sedicesimi battendo la Germania, qualificate anche Costa d'Avorio, Paraguay e Australia, vincono Olanda e Turchia. Tennis, oggi sorteggi di Wimbledon.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia, l'appuntamento con le stelle in compagnia di...
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In collaborazione con...
4: Il Mago di Parigi.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo arrivati finalmente al venerdì, oggi 26 giugno 2026 ed è San Virgilio. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete, giorno fortunato ma faticoso, gestirete responsabilità di cui fareste volentieri a meno. La vostra lucidità mentale vi aiuterà a trovare sempre le soluzioni migliori. Chi vi ama non potrà lamentarsi, eros e sentimenti nel rapporto di coppia saranno perfetti. Toro, avrete alti e bassi in amore sul piano relazionale in genere. Dovrete usare tutta la vostra dialettica, ma anche il magnetismo fisico per ricondurre un increscioso equivoco nei più contenuti confini della sincerità, senza inutili astuzie. Gemelli, una bella amicizia potrebbe tramutarsi in amore. Cercate di capire bene i vostri sentimenti e lasciatevi andare senza sensi di colpa. Avrete opportunità di aggiornare le vostre competenze in campo lavorativo. Ciò gioverà alla vostra carriera professionale. Cancro. Sarà buona soprattutto la prima parte della giornata, nella quale vi sentirete equilibrati. Affrontando gli affari e il lavoro con maggiore ottimismo del solito, riuscirete a venire a capo di problemi che da tempo vi rovinavano il sonno. Buone notizie sul fronte economico. Leone, gli appoggi e la disponibilità che troverete oggi nell'ambiente professionale potranno agevolare la riuscita dei vostri progetti o fungere comunque da stimolo. Un'atmosfera affettuosa promette serenità nella vita di coppia. Vergine, sarete alle prese con interessanti novità sul lavoro. Non è da escludere un viaggio. Favorite il periodo di mutamenti, altrimenti la vostra giornata si limiterà ad una lunga lista di obblighi. In amore potrete abbandonarvi all'intensità dei sentimenti. Bilancia. I dubbi che emergeranno in questo giorno saranno un importante indizio del quale tenere conto, sia nella vita di relazione sia nei rapporti di lavoro. Qualcosa di strano si agiterà dentro di voi e vi renderà imprevedibili nel comportamento. Scorpione. Approfittate della luna nel segno per capire ciò che vi sta a cuore. Si tratti di un viaggio, di un incontro, di una storia d'amore che stenta a decollare. Non sottovalutate una nuova proposta, tantomeno un'intuizione folgorante in campo finanziario. Sagittario, il partner vi apprezzerà per la generosità e per la disponibilità che sempre dimostrate nei suoi confronti. Lo aiuterete a risolvere un problema nell'ambito lavorativo che gli ha dato qualche noia. Nel pomeriggio dedicatevi alla cura della vostra persona. Capricorno, grazie alla luna propizia tutto ciò che in un primo momento vi sembrerà un po' grigio assumerà ben presto toni rassicuranti e lucenti. Inevitabile attuare un piccolo piano di coppia per facilitare la realizzazione di un progetto che piace sia a voi sia al partner. Acquario, la luna intralcerà il vostro percorso, a rischio saranno i colloqui e gli appuntamenti importanti, ma anche l'armonia nel rapporto di coppia. L'umore non molto brillante accentuerà il nervosismo, tenetelo sotto controllo, specialmente con il partner e i colleghi. Pesci, Venere favorevole vi farà ritrovare un po' di quella tranquillità che è necessaria per stare bene con voi stessi. In questo venerdì sarete più disponibili, generosi e meno possessivi nei confronti della persona che amate. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Eccola subito la frase della canzone misteriosa. Ho fatto piccole le ore in un locale sul mare. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao. L'oroscopo di Radio Italia in compagnia di...
3: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Blanco ed Elisa insieme, ricordi su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, ciao Ambro, come state? Vi siete sciolti stanotte, ieri? Mamma mia, ma proprio ieri pomeriggio, intorno alle 3, nel picco della calura, pensavo a quello che sta facendo la sindaca di Genova, la Salis, no? Che ha deciso di aumentare le aree verdi della città. Ma che bella idea! Perché ieri ho accompagnato mio figlio all'Inate alle 3 del pomeriggio e siamo partiti da casa nostra, dove c'è tanto verde, dove faceva sì caldo e c'erano circa 32 gradi. All'Inate ce n'erano 39. Proprio veramente vedevi uscire il fumo dall'asfalto. C'è poco da fare, proprio vero, lì dove non c'è verde si soffre tanto di più. È ovvio che a Linate non puoi far l'orto, dicevo Linate per citare le grandi città. Abbiamo bisogno di verde, più verde, sempre più verde, sempre più piante, ci dobbiamo difendere in qualche modo. Se non siete sciolti, e mi auguro stiate tutti bene, allora ci dedichiamo anche oggi alla musica insieme, anche alla musica nuova, perché venerdì, è viva il venerdì, e poi per noi anche un giorno molto importante. Partiremo quasi tutti da qui per andare a Palermo per raggiungere la città che sta per accoglierci per domenica l'appuntamento con il Radio Italia Live, il concerto. Iniziamo allora con una canzone di Ligabue che ha anticipato che i concerti andranno avanti fino nel 2027 e ha detto anche che ci potrebbero essere delle sorprese, ma che riguarderanno l'estero. Lo ascoltiamo con Il mio pensiero.

stato così blu e che se ne frega delle nuvole.

0: Il mio pensiero Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana per lavoro, per piacere, ogni partenza racconta qualcosa, c'è una storia diversa, però c'è una cosa che accomuna tutti, l'emozione, quella di mettersi in viaggio. E tu come farai a viaggiare la tua valigia RV Roncato? L'ampia gamma di valigie RV Roncato unisce design italiano, affidabilità e resistenza per seguirti ovunque, dalla partenza al ritorno. Allora scegli quella giusta per te, perché il bello del viaggio è tutto ciò che accade tra la partenza e il ritorno. RV Roncato, go for the pleasure. Scegli la tua valigia in store o su roncato.com.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona due toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. 2 campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in 2 fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
9: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
10: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
13: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
14: Notino, tutta la bellezza in un click.
15: Sky, scopri le offerte su sky.it.
16: su Idealista, trovi il mutuo come trovi casa.

0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sei invitato a Radio Italia Party. La musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
3: Paoletta
2: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio

Safe, buona domenica su Radio Italia, solo musica italiana. Grazie Annalisa. Annalisa che mi ha mandato un messaggio corredato da foto, e io impazzisco quando mi mandate le foto dei vostri animali. E Annalisa mi ha mandato la foto di Piccino, è così che si chiama il suo gatto, che ha una faccia molto buffa, perché ha una faccia come un essere umano che si infastidisce per qualcosa. E allora Annalisa, per te e per tutti quelli che amano i gatti, voglio raccontarti questo, quello che ho letto, perché ho letto che se i gatti potessero compilare una lista di tutte le cose che non sopportano di noi proprietari dei gatti, ci sarebbero parecchie sorprese, perché un'esperta americana di gatti li ha osservati sul campo per molto tempo, insomma ha fatto una ricerca scientifica e ha individuato almeno 5 errori. Voler decidere quando interagire, non lo possiamo decidere noi Annalisa, no, lo devono decidere loro. Oppure anche fissarlo troppo a lungo, lo inquieta. Esagerare con le coccole, ma questo lo sappiamo. O alzare la voce improvvisamente, o addirittura, questa è la cosa peggiore, non solo inutile, ma fa proprio male, punirlo quando fa qualcosa di male. E quando poi tutti questi stimoli superano la soglia di tolleranza, i gatti fanno semplicemente una cosa sola, si allontanano, interrompono il contatto, proprio ti voltano la schiena e se ne vanno. E quindi dovremmo rispettarli di più, sono loro a decidere. Noi non contiamo niente. E ascoltiamo anche una canzone meravigliosa di Francesco De Gregori, che è contenuta nel secondo album in studio, Alice non lo sa, e questa è proprio Alice.

Ermal Meta, calma metafisica su Radio Italia, solo musica italiana. Ma lo sapete come si trova sta calma metafisica? No, perché c'è una ricerca che ce lo suggerisce. In apertura dicevamo del bisogno che abbiamo di tanto verde in più nelle città per diminuire il caldo, e secondo me queste cose sono collegate, perché gli scienziati dicono che il segreto della felicità si nasconde dietro un gesto semplicissimo che tu

tutti possono fare. Hanno fatto un test su un campione di persone. Chi si sdraiava su un prato insieme ad una persona speciale presentava dei livelli di felicità e soddisfazione superiori agli altri. Cioè, delle volte per stare bene vai al parco con un'amica, con un amico, col fidanzato, con chi ti pare, con chi ti fa stare bene, ti stendi lì e la felicità aumenta, perché mentre si è distesi sull'erba più facilmente la mente si svuota, si libera dai pensieri stressanti. Poi certo dipende dagli argomenti trattati con chi si ha a fianco e con chi si parla, però esistono pur sempre le cuffiette per la musica, e comunque diventa più facile concentrarsi esclusivamente sul momento che si sta vivendo, e quindi si lasciano da parte le preoccupazioni, le scadenze, tutto quello che è stato, tutto quello che verrà. È più facile concentrarsi su adesso e i pensieri ti mollano, se ne vanno. Cerchiamo l'erba, cerchiamo la natura, ci fa bene. L'erba nel senso i prati, non fraintendetemi. E noi ascoltiamo adesso qualcuno che distende parecchio, perché porta allegria. C'è un singolo di Giulia insieme ad Olly che racconta come si vede tra qualche anno, e noi invece ci concentriamo sul presente. Olly, Giulia, quei ricordi là.

0: Quei ricordi là, la canzone di Olly insieme a Julie su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
0: Radio Italia Summer Hits 2026 in download.

0: e da oggi ascolta la playlist su Apple Music.
1: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Jerry Calà per Seat prima...
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Il supermercato è in chiusura!
6: Abbiamo dimenticato l'acqua!
7: Vado io!
8: Sì, ma leggera, eh?
9: Poco poco sodio, mi raccomando!
8: Sì, però anche per i più piccoli!
7: Quindi, acqua Eva per tutti?
10: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
11: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
15: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Caso Paradiso, agitare Coca-Cola. Questa è una canzone che vi abbiamo presentato scorsa settimana, ma adesso siamo pronti per un altro singolo nuovo. Questa volta l'accoppiata è composta da Gabri Ponte e Jovanotti. Si chiama DNA questo singolo e mette insieme, diciamo, proprio il mondo dei club di Gabri Ponte. Gabri Ponte è un DJ, producer di fama internazionale, italianissimo, ma è famoso in tutto il mondo, è messo insieme con Jovanotti. È un pezzo dance floor, proprio come lo ha definito Jovanotti. Condivideranno il palco il 7 agosto a Olbia per la prima data del Jova Summer Party 2026. Noi siamo la radio ufficiale, ci teniamo sempre a ricordarlo, prendiamo per mano anche Jovanotti e quindi li vedremo insieme, che faranno anche questo pezzo, ma voi non l'avete sentito ancora, e allora ve lo faccio ascoltare. Gabri Ponte, Jovanotti, questo è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui,

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon venerdì 26 giugno 2026. Donnarumma si dimette, no, ma mica il portiere della nazionale, quello che comanda le Ferrovie dello Stato. In un incontro col ministro Salvini, concordate le dimissioni dalla cadrega di amministratore delegato per il signor Donnarumma. E c'è la lotta per la sostituzione su una cadrega così ambita. Banca Centrale Europea, gli indicatori per l'economia dell'area euro sono peggiorati a causa della guerra in Medio Oriente, in contrazione per 2 mesi consecutivi. Secondo la BCE peggiora la crescita nell'area euro, l'impatto negativo non soltanto della guerra, anche a cascata per l'aumento dei prezzi, ad esempio quelli dei prodotti energetici. Il terremoto terribile in Venezuela, tra le vittime che sono migliaia, un 56enne italo-venezuelano. E tra i dispersi continuano ad esserci anche decine di italiani, la Farnesina sta facendo il possibile per verificarne la situazione. Il Papa aggiunge i soldi del Vaticano agli aiuti, il Santo Padre ha dato $100,000 di aiuti al Venezuela. Il caldo torrido, pazzesco, non molla, l'apice infatti è previsto per domenica e lunedì. Il bollino rosso per tantissime città italiane, ormai siamo quasi a 20, rischi per 1,5 milioni di lavoratori. In alcune zone addirittura hanno chiuso i tribunali per arginare il caldo pazzesco. E oltre il

0: terremoto in Venezuela, c'è il sisma ai Campi Flegrei, continuano le scosse, sentito anche a Napoli, il CNR, dunque la scienza precisa che la situazione nei Campi Flegrei non è correlata al Venezuela, ma la paura comunque alimenta anche queste idee. L'UNICEF ricorda che nel 2025 sono oltre 38.000 le gravi violazioni accertate ai danni dei bambini, spesso uccisi, violentati, massacrati, martoriati dalle guerre. Dice lo chef Bruno Barbieri: da giovane faceva autostop dopo notti passate chissà dove. Oggi studio e faccio 10 chilometri a piedi ogni giorno. Chef, tanto di cappello. Lo sport, un weekend vroom vroom, motore al massimo a quattro ruote col Gran Premio d'Austria di Formula 1. E Hamilton si sta facendo sotto per raggiungere Antonelli in testa alla classifica, le rosse sono in ripresa, e nel motociclismo Pecco Bagnaia, che ha firmato per 4 anni con l'Aprilia, ancora in Ducati a Dassen, il leader del mondiale nella MotoGP, e Bezzecchi che dice: voglio migliorare anche come uomo. Marco ha 8 punti di vantaggio su Martin, dunque Bezzecchi primo, Martin secondo. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi potranno interessare anche il basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il mio giorno preferito, c'è Eros Ramazzotti su Radio Italia, solo musica italiana. E avrete letto che negli ultimi giorni molte città hanno avuto parecchi guai, come Torino ad esempio, per i blackout che hanno lasciato al buio interi quartieri. Stare al buio senza corrente elettrica è anche pericoloso per la salute di molte persone, anche chi non è autonomo, che può prendere solo l'ascensore, un disastro. E la colpa di chi è? È del caldo intenso. Però molti si sono chiesti: ma perché, cosa c'entra il caldo? E il motivo principale è perché contemporaneamente vengono accesi tantissimi condizionatori, quindi la rete elettrica è sottoposta ad uno stress e salta, e il caldo estremo mette anche sotto pressione le infrastrutture, che spesso sono molto datate. I cavi interrati si surriscaldano, la richiesta di elettricità cresce, i punti più fragili della rete ce la fanno più, cedono e causano interruzioni della corrente in diverse zone delle città. E a Torino sono stati annunciati degli investimenti importanti per rendere più efficiente la rete elettrica, ma adesso infatti non si può più tornare indietro. Rimanere senza corrente per più di un giorno è pericoloso, cioè c'è chi può non sopravvivere a tutto questo. E poi rinunciare all'aria condizionata per chi ce l'ha è difficilissimo, perché ti abitui a vivere nell'aria condizionata, ti rinchiudi lì e non ne vuoi più fare a meno. Quindi auguriamoci che questi lavori vengano fatti al più presto.
1: Disco Italia. Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: tribale.
1: Elodie Tribale su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Amore, poi il mutuo?
8: Tesoro, il mutuo non è semplice.
7: Ma su Idealista?
9: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
10: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
2: Perché sono simpatico, giusto?
1: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
2: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
1: Buonanotte.
2: Ma siete ancora qui?
1: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno ancora a tutti e a te, Enzo Miccio, qui per Radio Italia Style. Ciao Enzo!
1: Venerdì 26 giugno, siamo ormai alla vigilia del nostro super concerto palermitano. Domenica si vola nella bella Sicilia, andremo al Foro Italico di Palermo, dove andrà in scena il nostro mitico Radio Italia Live, il concerto. Bellissimo, Paoletti, io sono super emozionato perché è un'esperienza che abbiamo già vissuto ed è stupenda. Io e Paoletta, insieme alle altre voci di Radio Italia, ovviamente condurremo la serata, come abbiamo fatto anche in Piazza Duomo. Chi si metterà sotto al sole presto per accaparrarsi i posti dovrà portare con sé un alleato di stile, il copricapo. Ragazzi, lo dico non solo per fare look, ma per salvare la cabeza. Il sole di questi giorni è rovente, Milano è insopportabile, non immagino che cosa ci sia a Palermo. Noi distribuiremo acqua, eccetera eccetera, però portatevi il cappellino con visiera, bucket hat, cappelli a tesa larga, sono perfetti per riparare il viso nelle ore più calde senza rinunciare a questo tocco di stile. Sono sempre più diffusi anche le bandane, i foulard leggeri, che sono pratici, versatili, poi lo potete togliere e lo mettete in borsetta, quindi si può annodare in testa o poi a quel punto annodare al collo, perché molto spesso quando siamo scollati, magari con delle t-shirt, delle bluse eccetera, ci copriamo la testa, ma poi ci dimentichiamo che tutta la parte dietro del collo si ustiona, quindi anche un bel foulardino attaccato al collo ci può aiutare. La bandana, tra l'altro, può essere piegata a triangolo e annodata dietro la nuca per coprire la fronte, oppure portata in stile anni 90 con il nodo sopra la testa, che bello. Il foulard invece è più versatile, leggero, si può indossare come un turbante, lo si può avvolgere completamente intorno alla testa, oppure si può lasciare morbido sui capelli con un nodo laterale. Nei momenti più caldi della giornata, ragazzi miei, ascoltatemi bene, può diventare anche una fascia larga per proteggere fronte e capelli dal sole diretto. A prescindere dalla tipologia, è fondamentale veramente scegliere dei materiali traspiranti, il cotone, il lino, i colori chiari che non attirino troppo il calore. Non dimenticate la crema solare, una bottiglietta d'acqua, noi ve ne distribuiremo delle altre. Vi aspettiamo sotto il palco, noi siamo già pronti per partire, vero Paoletta?
0: Ovvio Enzo, prontissimi, ci vediamo lì.
1: A domenica.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Sempre al tuo fianco.
10: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini su Radio Italia, solo musica italiana per cantare tutte le canzoni di Radio Italia Live, il concerto. Che cosa serve? L'energia. L'energia di Grana Padano DOP. Grana Padano DOP, proteine ad alto valore biologico per restare in forma. Il sapore della salute con vitamine A, B2, B12. Il sapore della bontà. Il formaggio DOP più consumato nel mondo. Grana Padano, un'emozione italiana. Official partner di Radio Italia Live, il concerto.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
5: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
8: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
11: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
12: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
13: Perché sono simpatico, giusto?
12: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
13: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
12: Buonanotte.
13: Ma siete ancora...

0: qui.
1: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

Gli altri siamo noi. Che bello riascoltare questa canzone di Umberto Tozzi su Radio Italia, solo musica italiana. Passiamo dal classico di un bel po' di anni fa all'attuale, perché pur sempre venerdì e sono pronta a farvi ascoltare un altro singolo nuovo, perché da oggi potete ascoltare in rotazione l'ultima canzone, che è il nuovo singolo di Giuli, quello che propone dal suo album che è uscito ad aprile, Solito Cinema, e questa volta ha scelto la canzone che ha fatto con Biagio Antonacci. Ve l'avevo anticipato anche ieri che l'avremmo ascoltata come nuovo singolo. È una canzone che non vi descrivo come al solito, però parla di qualcuno che riconosce i propri errori, cerca un confronto, vuole chiudere una storia, però senza lasciare parole non dette. Ah, che bell'insegnamento! Se lasci qualcuno, chiarisci, spieghi, cerchi di spiegare, non lasci nel vuoto. Che bello sarebbe se fosse sempre così. Li ascoltiamo, Giuli, Biagio Antonacci, l'ultima canzone.

0: amore.
1: Francesco Renga, Giusy Ferreri, non dovrei, non dovresti, su Radio Italia, solo musica italiana. E anche Giusy Ferreri sarà bella impegnata per tutta l'estate, un sacco di date, e questo calendario di Giusy Ferreri si è arricchito anche di nuovi appuntamenti. Uno il 16 agosto ad Abano Terme in provincia di Padova, il 23 poi a Fara San Martino in provincia di Chieti. E che cosa ha detto Giusy Ferreri? Ha consigliato ai fan di prendere nota delle nuove tappe e di aspettare, perché arriveranno anche nuovi concerti, quindi c'è nell'aria un'altra aggiunta o altre aggiunte. Comunque quest'estate sarà piena di eventi live, le occasioni per andare a sentire la musica dal vivo veramente sono tantissime. Comunque Giusy Ferreri tornerà dal vivo a luglio e su radioitalia.it trovate tutte le informazioni che la riguardano e in generale tutte le info per tutti i live della musica italiana. E noi ci facciamo un viaggio, buon viaggio, Share the Love, Cesare Cremonini.

0: Buongiorno, bambole di pezza su Radio Italia, solo musica italiana, ma io non vedo l'ora. Ma a me sembra un sogno, quest'anno le ho viste al Festival di Sanremo e adesso saranno anche a Radio Italia Live il concerto, perché ci sono anche loro. Io le ho sempre amate le bambole da anni, quindi vedere il loro successo concreto quest'anno per me è stato veramente una gioia. E esordiranno al nostro live per la prima volta appunto domenica, e debutteranno anche Ernia, Elettra Lamborghini, Serena Brancale, Sal Da Vinci e Samurai J, nel senso che proprio non ci sono mai stati al nostro Radio Italia Live. Invece l'artista che stiamo per ascoltare c'è stato, e come, ed è stato nel 2012 e nel 2023. Tiziano Ferro, e qui lo ascoltiamo con Cuore Rotto.
1: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo.

0: Cuore rotto, Tiziano Ferro su Radio Italia, solo musica italiana. E li vorreste denti più bianchi, però avete paura che un dentifricio con effetto sbiancante possa aumentare la sensibilità. Il nuovo Sensodyne Clinical White, utilizzato due volte al giorno, dona due toni di bianco in più in sole 8 settimane e allo stesso tempo protegge dalla sensibilità dentale. Allora scopri il nuovo Sensodyne Clinical White, denti più bianchi e protetti.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere.

0: RV Roncato. Go for the pleasure.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: Radio Italia Summer Hits 2026 in download.

0: oggi. Ascolta la playlist su Apple Music.
1: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
2: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.

Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio Italia, solo musica italiana. E alla fine, dopo tira e molla, sì, no, no, il film su Madonna non si farà, e mi riferisco alla cantante, perché lo ha annunciato proprio lei e con poca modestia ha pure spiegato. Allora,

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: limpido, era la canzone di Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tronic, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
3: Notino, tutta la bellezza in un click. Old Wild West, stile western, gusto unico. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Neos, un altro modo di volare.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
5: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come cotolette di

0: filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Le vibrazioni, ambiguità, così strafatta di coriandoli su Radio Italia, solo musica italiana. E ora la voce di Luca Ward.
1: Ho fatto piccole le ore in un locale sul mare.
0: Frase estratta dalla canzone Camera 209 di Alessandra Amoroso, canzone individuata da Gabriele da Palermo. Bravissimo Gabriele. In realtà è di Palermo, ma vive a Milano, a 24 anni, amante della musica e soprattutto degli artisti emergenti. Il suo artista preferito è Ercomi, ama i live, è studente proprio di musica. Gabriele, buona carriera nella tua vita. E nel frattempo però ti posso dire che ti arriverà a casa un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: volanti!
1: Eccomi qua, hai visto che sono vestito da viaggio già?
0: Sì.
1: Perché tra poco partiremo con un nostro aereo che è nostro e basta, qua tutti siamo un botto di gente, mamma mia quanti siamo!
0: Tantissimi!
1: Mamma mia, siamo qua giù 200 persone.
0: Veramente 200?
1: Alla fine sì.
0: Mamma mia, ci credo poi, un volo intero.
1: Certo.
0: Che sembra un po' una gita scolastica.
1: Sì.
0: Di persone di
1: sì,
0: una certa
1: età. Non siamo
0: età.
1: Solo noi della radio che siamo tutti, cioè praticamente quasi tutta la radio, quasi a parte qualche tecnico, si trasferisce a Palermo. Ma ci sono, c'è l'orchestra, i musicisti, gli accompagnatori.
0: Tutti insieme appassionatamente.
1: Cominceremo a cantare sull'aereo. Una volta si cantava sul pullman e adesso cantiamo sull'aereo. Va bene, cara Paoletta. Allora noi ci incontreremo più tardi, voleremo insieme e poi pubblicamente avremo modo di incrociarci invece da Palermo, perché da domani noi siamo palermizzati, radio televisivamente parlando.
0: Che bello, manca poco.
1: Lo so. Ma adesso è il momento dell'informazione e quindi
0: Sky TG24.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
3: Grandi Scuole!
4: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
5: Venezuela si aggrava, il bilancio del sisma, almeno 235 morti, oltre 50.000 dispersi, donna è stata viva dopo quasi 36 ore, tra le vittime anche un italo-venezuelano. Vertice dell'intesa tra Meloni e Macron ad Antibes, siamo partner naturali indispensabili, sottolinea il presidente francese, la premier su Rutte, solo confusione, serve prudenza. L'Iran cavalca il caso e accusa l'Italia e la Romania di essere complici della guerra di Trump, a Washington continuano per un altro giorno i colloqui tra Libano e Israele. Strage di Viareggio, la Cassazione conferma la condanna per l'ex numero uno di Ferrovie Moretti. Nelle prossime ore andrà in carcere. Nell'incidente persero la vita 32 persone. In Italia oggi 18 città ad tavolino rosso, allerta gialla per il maltempo, invece in 5 regioni, siciliano a Sky TG24, lavoratori più fragili devono essere tutelati, emergenza anche in Europa. Duplice omicidio in Versilia, l'uomo che ha ucciso moglie e figlio non ha risposto al GIP, la procura contesta la premeditazione, stasera Camaiore fiaccolata in ricordo delle vittime. Tragedia di Montana, una ragazza italiana sopravvissuta alla strage denuncia una porta di emergenza era chiusa con una catena. Mondiali, l'Ecuador accede ai sedicesimi battendo la Germania, qualificate anche Costa d'Avorio, Paraguay e Australia, vincono Olanda e Turchia. Tennis oggi, i sorteggi di Wimbledon.
4: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Ed eccomi pronto a raccontarvi l'ultimo pezzo di classifica, le prime quattro posizioni nella nostra graduatoria. Numero 4 in questo momento Francesco Gabbani, che ci raggiungerà a Palermo anche lui per il Radio Italia Live, il concerto domenica sera al Foro Italico. Al numero 4 c'è Summer Funk.

podio della nostra classifica. Al numero 3, una coppia nuova entrata, quella composta da Angelina Mango e Marco Mengoni, che insieme ci propongono Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Al numero 2, Jovanotti e Alfa perdono la vetta ma restano altissimi con buon vento.

in vetta, tornano in vetta, sono tornati in vetta questa settimana la nostra e vostra e classifica, i pinguini tattici nucleari attesissimi fra due giorni, domenica prossima a Palermo per il nostro Radio Italia Live, il concerto al Foro Italico. Al numero uno in questo momento c'è Sorry, scusa, lo sento.

termina qui anche l'ultimo spaccato. Domani saluteremo dai questa classifica che ci lascerà. Dopodomani arriverà la nuova classifica. Questi due appuntamenti, per quanto mi riguarda, verranno così eseguiti da Palermo, perché sarò sul nostro track che è a bordo palco al Foro Italico, dove mi reco tra poco. Ho un voletto nel pomeriggio e quindi domani vi racconterò una classifica che va via da Palermo. Per il momento è tutto. Ah sì, ecco, ma quando lo faccio? Anche se sto a Palermo, lo faccio subito dopo Sky TG24, la nostra informazione di mezzogiorno.

0: zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
1: In questa notte fantastica.
2: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
3: Ti porto via con me.
2: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
4: Sono un ragazzo fortunato.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
9: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
11: Il supermercato è in chiusura!
12: Abbiamo dimenticato l'acqua!
13: Vado io!
14: Sì, ma leggera, eh?
15: Poco poco sodio, mi raccomando!
14: Sì, però anche per i più piccoli.
13: Quindi, acqua Eva per tutti?
16: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
17: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni! In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno due libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio!
18: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
19: Grande nonno!
18: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
20: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
21: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
22: Notino, tutta la bellezza in un click. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Old Wild West, stile western, gusto unico. Neos, un altro modo di volare.
23: Amore, poi il mutuo?
24: Tesoro, il mutuo non è semplice.
23: Ma su Idealista?
25: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it. Mutui, condizioni generali.
26: Radio Italia, solo musica italiana.

Notizia della nostra bella redazione, parliamo di addio ai detersivi. Un gruppo di ricercatori ha trovato una soluzione che in futuro potrebbe farci dire addio alla lavatrice, al detersivo e al bucato in generale. Si tratta di un rivestimento ultra sottile in grado di rendere qualunque tessuto a prova di macchia, non importa che sia cotone, lana, seta o poliestere. Lo strato cattura l'umidità dell'aria e crea uno scudo d'acqua microscopico che rende i vestiti antiaderenti a sporco, unto e persino sudore e microorganismi di qualsiasi tipo.

0: Mamma non mamma, Madame, e attraverso i social Madame ha raccontato una storia che riguarda Tiziano Ferro. Qualche tempo fa il cantautore di Latina è andato in studio dalla giovane collega per ascoltare in anteprima alcuni brani del suo nuovo album Disincanto. Tiziano avrebbe fatto notare a Madame che le piace proprio dire cose scomode. Da questa riflessione sarebbe nato anche un verso di un'altra canzone di Madame. Qual è? Ma
1: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice 8 Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
6: È arrivata la compilation più calda dell'anno.

0: italiane dell'estate.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
1: Jake.
2: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
3: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
3: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
3: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. La

La nostra eccezionale redazione mi fa parlare del polpo robot. L'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova ha progettato quello che è stato soprannominato il polpo robot. Si tratta di un braccio robotico ispirato proprio al mollusco, caratterizzato infatti da speciali ventose in silicone. Attraverso alcuni sensori il robot riesce a muoversi sott'acqua e ad afferrare oggetti. La novità potrebbe aprire nuove prospettive per i robot subacquei.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di me non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Ed eccoli qui, ragazzi, ragazze, amiche e amici, sono arrivati loro due, Mauro Marino, Francesca Leda, Mauro Marino,
2: buongiorno
1: a tutti. Oggi è bello, è venerdì sì. È bello perché c'è l'indovinello, sì. E c'è il viaggello.
3: Sì, c'è anche l'emerito ciufolello, tutto. Ma anche la nostra nuova compilation che regaliamo.
2: Oggi è giornata ricca.
1: Ai, sì. Abbiamo regali, abbiamo iniziato, certo. Ma voi regalate sempre qualcosa, certo, ragazzi. Certo.
2: Grazie a lei, grazie. Capo. Siete
1: dei donatori,
3: dei domatori?
1: Donatori, Marino.
2: Anche domatori.
1: Mannaggia morto. Vabbè. Allora, io direi che a questo punto vi lascerei la radio. Voi avete un volo più tardi, quindi sì? Con calma, anch'io. Mm? E quindi noi ci vedremo questa sera, magari a cena a Palermo. Mm.
2: Ma certo, non vedo l'ora.
1: Amiche e amici di Palermo, aspettateci con le arancine, ecco, e tutto il resto, ecco, perché Marino deve prendere un paio di chili.
3: Sì, ho preso la taglia in più dei pantaloni.
1: Esatto.
2: Io Francesca, devo assaggiare cose nuove.
1: Va bene. Allora, ma come sempre, prima di voi, prima del ciufolo, sta per entrare in questa stanza con, vediamo un attimino, con la sua viaggianza, perché anche lui viaggia, sì. Con la sua velocianza.
2: Ah,
1: sì, e quando arriva con la sua frenanza, perché sennò va a sbattere.
2: Certo.
1: Chi?
2: Ah.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon venerdì 26 giugno 2026. Che bello, hanno salvato l'agnello, un agnello rimasto incastrato in un tubo di scolo dell'acqua è stato salvato lungo la statale 47 a Ingria nel tratto provinciale. L'operazione di soccorso scattata a seguito del ritrovamento dell'animale dopo 2 giorni di interventi. L'animale si trovava bloccato dentro una condotta lunga quasi 50 metri. Per individuarlo con precisione i soccorritori hanno dovuto usare una telecamera da videoispezione che ha permesso di mappare l'interno della tubazione e localizzare il punto esatto con dove c'era l'agnello bloccato. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da distaccamenti di Ivrea e Cuogne in Piemonte. Alle operazioni ha partecipato anche il nucleo speleo alpino fluviale. L'animale è in buone condizioni e tutto è finito bene. Il terribile terremoto in Venezuela, tra le vittime che sono migliaia e migliaia e migliaia, un 56enne italo-venezuelano, ma ci sono dubbi anche su altre persone. Tra i dispersi infatti ci sono molti e moltissimi italiani. Il Papa si è aggiunto a chi sta mandando degli aiuti. Il Santo Padre da parte del Vaticano ha mandato 100.000 dollari di aiuti. In arrivo i soccorsi da diversi paesi e si aspettano le decisioni delle autorità. UNICEF: nel 2025 sono oltre 38.000 le gravi violazioni accertate ai danni dei bambini, spesso massacrati, uccisi, violentati e martoriati dalle guerre. A Cap d'Antibes, un bel posticino hanno scelto, mica le città bollenti di questo periodo. Il vertice intergovernativo Italia-Francia con la premier Meloni e il presidente francese Macron si sono incontrati, si sono abbracciati, sorrisi e anche qualche sbaciucchiamento. Le ferrovie, va via Donnarumma, no, non il portiere, Donnarumma, l'amministratore delegato delle ferrovie, si dimetterà, è un'uscita concordata e praticamente l'hanno cacciato col ministro Salvini per fare partire, dice Salvini, la fase 2 dell'azienda. Intanto, secondo la Banca Centrale Europea, peggiora la crescita dell'area euro, c'è una contrazione già da 2 mesi di fila, l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente, dicono gli esperti. Il caldo in Europa. Come accennato, un bambino di 3 anni è stato trovato morto da solo in un'auto parcheggiata fuori dalla casa della famiglia in Francia. Il caldo pazzesco è anche in Italia, si parla di un picco ancora lontano, il weekend sarà sicuramente bollente, dicono gli esperti, e ci si difende come può. Mattarella ha ricordato che la Repubblica è di tutti per gli 80 anni dell'Assemblea Costituente, ha dato stabilità e progresso, ha detto il Presidente. Il Colle ha omaggiato i padri costituenti, alla Camera in 700 hanno ascoltato Mattarella. Ma si parla anche di legge elettorale che è approdata alla Camera, a luglio forse i tempi saranno contingentati per evitarne il solito campacavallo, ma che si decida sta roba. Dice Alena Seredova: al primo provino che ho fatto mangiai birra e cotoletta. Buon appetito. Lo sport, il calcio, l'Atletico Madrid, il Colchoneros puntano in Italia. Nel mirino c'è Manu Koné della Roma e anche Mandela Keita del Parma. Si vedrà. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Consueta instabilità pomeridiana sui rilievi in un contesto anticiclonico ancora ben solido. Nel corso del pomeriggio si registreranno alcuni temporali, soprattutto sull'arco alpino, con rari sconfinamenti in pianura. Possibili rovesci anche sul basso Tirreno e aree interne delle isole maggiori. Tanto sole altrove. In serata e nella prossima notte le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Chi è?
1: Mauro Marino.
0: Sì.
1: Francesca Leto.
0: Confermiamo, presenti. siamo proprio noi i due del pomeriggio della radio con la musica italiana. Guarda chi c'è con noi, vota Antonio Larizza.
2: Ciao Antonio.
0: Buongiorno Antonio, non posso più chiamarlo

0: Abdullah più di là che di qua, perché non ha più quel pizzetto che aveva qualche tempo fa.
1: No, ha cambiato look. Io preferisco così, preferisco.
0: Ciao Antonio, ben trovato. Allora, siamo pronti anche oggi per le prossime tre orette, ultima diretta da qui, poi da domani pomeriggio, perché saremo in onda dalle 15 alle 17 e domenica dalle 14 alle 16 dal nostro track.
1: È vero.
0: A Palermo al Foro Italico.
1: Da dove? Dal nostro track. Dal track.
0: A Palermo al Foro Italico, e poi la settimana dopo saremo a Tindari.
1: Esatto, è tutto un vai di qui e un vai di là, ma voi rimanete comunque con noi all'ascolto, così non ci perdete mai. Il numero rimane sempre quello, il 331-995-0095. Tra l'altro oggi giornatona, perché essendo che è venerdì
0: c'è l'indovinello, c'è l'emerito ciufolo, ma regaliamo anche la nostra compilation nuova di pacca appena uscita per l'estate, Radio Italia Summer Hits 2026.
1: Allora, quindi arriva in groppa del ciufolo, più ciufolo, di così ciufolone. Cosa volete?
0: Abbiamo aperto con Bru,
1: ciao se il cielo,
0: e subito dopo la nuova DJ Ax, IPIO, però anche no, va bene?
1: E adesso?
0: Siamo pronti per andare, come al solito, pochissimi secondi al cinema.
2: Dai che è venerdì!
0: Dai!
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sei la più bella del mondo.
1: Sì, ma sai che questa è un'altra di quelle canzoni irresistibili che proprio che... ti entrano in testa.
0: Sì, è vero, come al solito Rocco Hunt ci regala sempre dei grandi successi, però quello che stavo pensando è che questo titolo non mi è nuovo.
1: No, è vero, anche a me ricorda un'altra canzone,
0: chissà quale,
1: famosissima.
0: Chissà quale canzone, adesso ci pensiamo durante la pubblicità. Poi
1: sì, ma io la so, è quella là, sì, è quella là.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
2: Notino, tutta la bellezza in un click. Old Wild West, stile western, gusto unico. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Neos, un altro modo di volare.
5: Leroy Merlin compie 30 anni, festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il 28 giugno sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
10: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
11: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
12: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili
13: e super appetitose, Antonella.
14: Da MD fino al 28 giugno con la promo anniversario ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello in confezioni da 6 a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci,
13: ti aspettiamo.
12: MD, buona spesa Italia.

0: tequila guano.
1: Guano.
2: Eh?
1: Guava,
2: ma che cos'è?
1: E Guaranà che finisce così, la canzone di Elodie. Prima Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film. Comunque la canzone, diciamo, prima di

0: mentre corro con le cuffiette.
1: Non ha scritto Lugano addio.
0: Ma
1: no,
0: Andrea, a quest'ora corri con le cuffiette a
1: questo
0: Lugano?
1: Caldo.
0: Ma ci sarà un po' di arietta su quel lago lì? Speriamo.
1: Ce lo auguriamo.
0: Speriamo.
1: C'è Carolina con noi, ciao FM. Io di solito a quest'ora lavoro, oggi no, e quindi vi posso scrivere. Vi ascolto tutti i giorni in ufficio, oggi sono a casa, sono in vacanza e mi rilasso. Brava
0: che bello.
1: Carolina.
0: Brava Carolina. Poi c'è Laura da Legnano, ciao FM, saluto mia sorella Silvia che è in viaggio per la Puglia e vi sta ascoltando. Allora ciao Silvia, buon viaggio.
1: Ciao Silvia.
0: Chi è?
1: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, buon viaggio in Puglia e guidate con prudenza.
2: Basta ragazzi!
1: Molto ecco. Bene, c'è Carmelo con noi, non vedo l'ora di incontrarvi, ho già i biglietti per entrare al vostro concerto di Palermo e vi verrò a cercare.
0: Che
1: grazie,
0: bello.
1: Grazie Carmelo,
0: grazie,
1: noi
0: grazie.
1: saremo lì.
0: Certo, certo. Poi c'è Andrea da Ostuni, ciao FM, qui è già pieno di turisti e si lavora alla grande, è bellissimo vedere che la nostra bella Italia è così apprezzata dagli stranieri. E beh,
1: molto
0: Ostuni
1: bene.
0: Poi.
1: Ostuni, certo. C'è un altro
0: Andrea.
1: Antonio che non è Vota Antonio e lo specifica. Ciao FM, sono Antonio, non Vota Antonio, ma sono Antonio anch'io. Vi volevo salutare e saluto anche Antonio.
0: Allora ciao, agli,
1: ciao
0: Antonio,
1: agli Antonio
0: che sono con noi.
1: Agli Antoni Vandoni. Molto bene, possiamo andare con la prossima canzone di Elisa che è Amore è. Mi piace molto questa canzone, questo sound un po' così elettronico.

0: ragazzi, sono Roberta, mi salutate per favore, sto andando a prendere mia figlia dai nonni.
1: Ciao Roberta.
0: Lei si chiama Alice.
1: Ciao Alice.
0: Magari vi scrivo dopo così la potete salutare, va bene, come vuoi, non c'è problema.
1: Come vuoi, facci lasciare un vocale anche.
0: Facci lasciare dalla mamma a prendere la... Che dobbiamo fare?
1: Andare.
0: Andare.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
7: Perché sono simpatico, giusto?
6: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
7: Effettivamente... Vabbè, vado a dormire, vai.
6: Buonanotte.
7: Ma siete ancora qui?
6: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È grana padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a €899. Approfittane subito! MediaWorld.

0: la base di prima che lo faccio a ritmo. Più lento, no?
1: È una ginnastica.
0: Era lo sfogo, era lo sfogo. Achille Lauro con Go Tribe 16 marzo. Prima c'era anche Cabana. Dove saranno questi due artisti il 28 di giugno?
1: Ma
0: dove saranno?
1: Cioè, stai dicendo praticamente dopo domani.
0: Sì.
1: Ma saranno con noi a Radio Italia Live il concerto che è presentato da Notino, il più grande evento gratuito di musica live in Italia al Foro Italico a Palermo.
0: Esatto,
1: proprio.
0: Questi artisti che abbiamo citato insieme a tutti gli altri che andremo a citare, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, quindi Achille Lauro, abbiamo detto, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, ascoltato prima, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e Radio Italia Trend, per Spotify anche Samurai J che arriverà tra poco.
1: Attenzione, informazione importante riguardo i varchi apriranno alle ore 15, sono Piazza Tonnarazza, via Lincoln e via Cala. Okay. Ai varchi ci si dovrà presentare solo se in possesso di un titolo di accesso valido.
0: Mi raccomando, ecco. Se no si crea un gran casino.
1: Troppo traffico.
0: Va bene, ci spostiamo un attimo da Radio Italia Live il concerto per ascoltare Safe con Buona Domenica.

0: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: bellissima, bellissima.
1: Anche questa, però guarda che lo sta però bene su qualunque
0: possiamo,
1: canzone.
0: Lo so, ma non possiamo metterlo tutte le volte che parliamo,
1: no,
0: sennò
1: però
0: la gente
1: a mente,
0: sai, ci dice,
1: oh, rotto. A mente lo possiamo fare.
0: Va bene, possiamo andare, via, che ore sono?
1: Andiamo, sì. Scavalliamo già perché sono le 2:02.
2: Andiamo a prenderci un caffè.
0: Sì, sì, dai.

0: torna al mio paese. Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese, prima Tiziano Ferro, alla mia età, alla nostra età, nel nostro pomeriggio è venerdì, quindi il venerdì è sempre bello perché c'è l'indovinello.
1: Anche questa settimana

0: Radio Italia, il venerdì c'è l'emerito ciufolo. Oggi, oltre all'emerito ciufolone, regaleremo la nuovissima compilation appena uscita. Si chiama Radio Italia Summer Hits, che contiene tutti i successi più forti dell'estate. È arrivato l'arrotino.
1: Dai, dateci dentro oggi ancora di più, perché c'è appunto questa bella opportunità di ricevere la nostra compilation. L'indovinello di oggi è fantastico.
2: È il seguente.
1: Attenzione.
2: Vai.
1: C'è, ma non c'è. Che cos'è?
2: C'è, ma non c'è. Ce lo dovete dire voi che cos'è che c'è, ma non c'è. Stavo dicendo
1: che devono mandare il messaggio.
2: Ho visto, infatti volevo.
1: 3319950095, provate a indovinare l'indovinello di oggi, che è c'è ma non c'è.
2: Allora, avevamo anticipato prima che sarebbe arrivato, infatti ora arriva. Oggi è venerdì, abbiamo anche un nuovo disco Italia.
1: Oh, yes.
3: Noi siamo pronte per l'indovinello.
2: Brave.
1: Bene.
4: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Vasco.
1: Ma che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia, quante le notizie su Vasco. Anche l'indovinello, Vasco. Allora, intanto indovinatelo voi qual è la soluzione, indovinate la soluzione all'indovinello di oggi, che è c'è ma non c'è. Di cosa stiamo parlando al 331 995 0095?
0: Cos'è che stavamo parlando?
1: Dell'indovinello.
0: Ah, dell'indovinello. C'è ma non c'è, c'è ma non c'è. Va bene, invece da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti, ovunque tu sia. Puoi scegliere tra una ricca offerta online di profumi, cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
1: Notino ti aspetta domenica a Palermo per vivere insieme la magica atmosfera di Radio Italia Live, il concerto. Utilizzando il codice Notino potrai ottenere uno speciale sconto del 20% su una selezione di marchi. La promo è valida fino a domenica.
0: Notino, today is yours, feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
7: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
8: Pasta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
9: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: La testa gira.
1: La notte vola.
0: La notte vola. Chi aveva fatto la notte vola?
1: Vola con quanto cadde
0: gola. Hai visto.
1: Oggi è tutto un collegamento con le canzoni.
0: Fred De Palma, Anitta, Amy Schilla, La testa gira. Prima Laura Pausini e ritorno da te. Noi torniamo da voi rilanciando l'indovinello. Alcuni di voi ci stanno arrivando. Bravi.
1: Allora c'è una risposta. L'indovinello è c'è ma non c'è.
0: Esatto.
1: Attenzione. In moltissimi state scrivendo il sole.
0: No.
1: Perché c'è sempre, ma è vero che si vede e non si vede a seconda, ma non parliamo di pianeti o meteorologia, attenzione.
0: Di cosa che stavamo parlando? Di cosa che stavamo parlando?
1: Dell'indovinello.
0: Ah, è vero, dell'indovinello.
1: Oggi sei un po'
0: Oggi sono un po' così. Vabbè, niente, dateci voi la soluzione se volete l'emerito ciufolone, nonché la nostra bellissima compilation Radio Italia Summer Hits 2026, nuovissima, con tutti i successi dell'estate che è appena uscita, fresca, va bene?
1: Molto bene.
0: Rilanciamo ancora una volta, dai.
1: C'è, ma non c'è, al 331-995-0095.
0: Cos'è che stavamo dicendo?
2: Ragazzi, siete wow!
0: Grazie. Andiamo al cinema, pochi secondi, vai.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio. Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana.
12: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: avanti, amore, fatti avanti.
1: Dico, fatti
0: dai.
1: Di avanti voi con la soluzione all'indovinello, c'è una risposta molto carina.
0: Ma perché c'è l'indovinello oggi?
1: Sì.
0: Ma oggi,
1: sei un po' strano, sei qui o non sei qui?
0: Allora, sarà il caldo.
1: Può darsi.
0: Sì, sì. Sarà allora, l'indovinello.
1: Sarà lui, sarà il ciuffolo, non lo so. C'è ma non c'è l'indovinello di oggi. C'è una risposta molto carina che arriva da Marco da Roma.
0: Sì.
1: Dice: c'è ma non c'è mia moglie, perché anche quando non c'è si fa sentire molto bene.
0: Ah, molto bene, molto bene. Dai, dai,
1: ma
0: che
1: non
0: ci
1: è,
0: siete, ci
1: non
0: siete.
1: Non è quella la
0: non
1: soluzione.
0: È quella. C'è ma non c'è. Che cosa sarà mai quello che c'è ma non c'è?
1: Ecco.
0: O chi c'è ma non c'è.
1: Ma poi cosa o chi?
0: O magari che è qui ma è.
1: E chi lo sa?
0: Non è qui, nel
1: è
0: senso.
1: È più facile di quello che pensi.
0: Esatto, allora dai, 331-995-0095. Adesso una canzone nuova, fresca fresca. Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Hit Parade.

0: Hit Parade su Radio Italia, solo musica italiana, c'è l'indovinello, vi regaliamo l'emerito ciufolo oggi e anche la nostra compilation Summer Hits 2026, nuova appena uscita, va bene?
1: Bellissima.
0: Rilanciamo l'indovinello.
1: Bellissima,
0: dai.
1: C'è ma non c'è è l'indovinello di oggi, attenzione perché in molti ci stanno arrivando, stanno mandando la soluzione giusta, per cui vuol dire che avete colto gli indizi, esatto, che Mauro sta dando dall'inizio dell'ora.
0: Allora, il 28 giugno, quindi domenica, Spotify accende Palermo con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live, il concerto arriva Radio Italia Trend per Spotify, una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Samurai J.
1: Non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist di Radio Italia Live, il concerto su Spotify, ma non è tutto, dopo lo show il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione.
0: E allora scalda la voce!
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: fantastica.
1: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
2: Ti porto via con me.
1: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
2: Sono un ragazzo fortunato.
1: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
3: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
9: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
10: Quando siamo in vacanza.
11: A casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
13: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a €2,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
15: La spesa intelligente.
16: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
17: Notino, tutta la bellezza in un click.
18: Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
19: Il supermercato è in chiusura.
20: Abbiamo dimenticato l'acqua.
21: Vado io.
18: Sì, ma leggera, eh.
22: Poco poco sodio, mi raccomando.
18: Sì, però anche per i più piccoli.
21: Quindi, acqua Eva per tutti?
19: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.

0: Giulie e Biagio Antonacci, ultima canzone, infatti è l'ultima canzone che hanno fatto insieme, forse anche la prima che hanno fatto insieme, comunque nuova nuova, fresca fresca, perché il venerdì arrivano le novità, credo,
1: già,
0: come diceva prima Giorgia, credo.
1: Le novità.
0: Credo.
1: E arriva anche come sempre l'indovinello,
0: ma,
1: attenzione.
0: Cos'è che stavamo dicendo? Ah,
1: che
0: sì,
1: venerdì,
0: è vero, sì, è
1: che
0: venerdì,
1: c'è l'indovinello,
0: c'è l'indovinello.
1: Attenzione.
0: Sì, sì, sì.
1: Lancio, ultimo lancio dell'indovinello,
0: ultimo,
1: con super indizio, che più di così praticamente,
0: dai,
1: ormai l'abbiamo detto. L'indovinello,
0: cos'è che stiamo facendo?
1: Praticamente l'indovinello, la soluzione è tutta qui, la stiamo già dicendo.
0: Vabbè, io sono qui, però a volte sai, comunque
1: esatto,
0: c'è ma non c'è, diciamo.
1: C'è,
0: no?
1: Ma non c'è,
0: ecco.
1: Quindi diciamo che non è una cosa a questo punto,
0: un chi.
1: Ma stiamo parlando di un chi, esattamente, chi c'è ma non c'è.
0: Esatto.
1: Chi?
0: Dai.
1: 331-995-0095.
0: Bomba, ma vai, l'audio Brasil, la musica
1: andiamo
0: do Brasil, Cugaia. Facciamo la bossa nostra.
1: Bossa tua?
0: Bossa tua, bossa loro, bossa.

0: bene, siamo arrivati alla chiusura dell'ora, nonché alla soluzione dell'indovinello di oggi, che era abbastanza semplice. Molti di voi erano un po' fuori strada, altri invece che erano sul pezzo più di me ci sono arrivati subito.
1: Esatto, esatto. Allora diamo finalmente la soluzione all'indovinello di oggi. Attenzione, l'indovinello era c'è ma non c'è. La soluzione all'indovinello di oggi è...
0: Cos'è che stavo dicendo?
1: Ecco.
0: Il distratto!
1: Esatto.
0: Il distratto c'è ma non c'è, capito? Il distratto c'è ma non c'è.
1: Il distratto, attenzione a Deborah, bravi, bravi. Con l'H.
0: Deborah con l'H.
1: Da
0: sì.
1: Ponte di legno. L'ha specificato
0: da
1: lei.
0: Da Ponte con l'H.
1: Da Ponte di legno. Il ciufolo è già partito,
0: è già
1: a questo
0: partito,
1: punto.
0: È già
1: e insieme a lui anche la nostra compilation Radio
0: la
1: Italia Summer Hits 2026.
0: Non è che è partita subito la compilation, partirà nei prossimi giorni.
1: Sì, tempo.
0: Di prepararla, impacchettarla, scrivere l'indirizzo. Invece ciufolo è più immediato.
1: Ciufolo, diciamo. È velocissimo.
0: Compilation nuova, si chiama Radio Italia Summer Hits 2026. Ci sono 32 canzoni raccolte in due CD che sono la colonna sonora dell'estate. Facciamo qualche nome, via.
1: Beh,
0: dai.
1: Beh, hai detto estate,
0: sì.
1: Canzone estiva di Annalisa, c'è,
0: certo,
1: per esempio.
0: Certo. Poi ci sono anche, sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari. Poi
1: c'è anche Irama con la sua Cavana.
0: Cavana, c'è Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: Ma sì, le Bambole di Pezza, c'è J-Ax,
0: Samurai J.
1: Sono tutti. Blanco, ovviamente,
0: tutti.
1: Poteva mancare Blanco con Elisa.
0: Tiziano Ferro e Giorgia, anche.
1: Esatto.
0: Fred De Palma, l'abbiamo detto, sì.
1: Safe,
0: poi
1: ultimo.
0: J-Ax, Biagio Antonacci, Elettra Lamborghini. Insomma, tutti i più forti dell'estate li trovate qui in questa compilation che oggi regaliamo a Deborah da Ponte di Legno.
1: Molto bene.
0: E magari anche a qualcun altro, che ne abbiamo una in più oggi.
1: Bene. A caso, ovviamente.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, grazie per aver giocato con noi anche questo venerdì all'indovinello.
0: Sì.
1: E io scavallo nella prossima ora. Perché proprio, guarda, in questo momento siamo puntuali.
0: Ah.
1: Sono le 3:02.
0: È puntuale.
2: Ah, questi indovinelli li fate
0: voi? Sì, sì, noi, sì.
2: Vanno
0: sì.
2: Veramente
0: ok, ma fallo tu, che non sei distratto.

0: cosa fai questa sera?
1: Fa così.
0: Io vado a cena a Palermo.
1: Anch'io.
0: Arriveremo per cena. Così ho risposto a Noemi. Abbiamo risposto a Noemi. Sì, ci organizzeremo. Sì, sì. Prima Tananai, bella Madonnina.
1: Bella, bella Madonnina. Sempre bella, sempre bella.
0: Allora, qualcuno dice: ragazzi, ho perso la soluzione all'indovinello, ero in.
1: Perché vedi? Perché tu stesso.
0: In galleria era.
1: Ah no, pensavo galleria. Che fosse distratto. No, infatti, galleria, il distratto è la soluzione all'indovinello di oggi.
0: Non ho capito cosa.
1: Distratto.
0: Ah, distratto, è vero, distratto. Allora, niente, volevamo ridargli la soluzione all'indovinello.

0: Indovinello, siamo qui nella ultima oretta insieme con Francesca Leto,
1: con Mauro Marino,
0: vota Antonio Abdullah più di là che di qua, ciao, Larizza che è con noi ai pulsantini e niente, possiamo andare anche con la prossima canzone che si intitola
1: Fa rumore?
0: Sì.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Emma, Fabri Fibra insieme, antidroga ascoltata qui per la prima volta nel pomeriggio a Radio Italia, solo musica italiana. Sono tornati a cantare insieme dopo la rivisitazione del brano in Italia uscita nel 2024, è arrivato appunto oggi l'inedito che è Antidroga.
1: Ma mi stavo chiedendo, anzi sì, si sì, chiedeva la nostra redazione, sì, ma secondo te Emma canterà questo brano anche nel suo tour estivo al Via tra pochi giorni il 2 luglio da Roma?
0: Aspetta, la chiamiamo, glielo chiediamo.
1: Ma secondo te?
0: Senti, ma che dici? Se riesce sì, ha detto.
1: Chiedi anche se magari Fabri Fibra arriva
0: sul
1: palco.
0: Scusa, per caso Fabri
1: lei.
0: Fibra arriverà sul palco con te? Ancora non lo sa, bisogna vedere, perché anche lui è impegnato, ma allora, se riesce probabilmente
1: la risposta è che se riesce sì.
0: Aspetta,
1: succederà tutto probabilmente.
0: Redazione, ma dovete darci voi le notizie a noi, non noi a voi, scusate, abbiate pazienza, grazie, vi chiamo dopo, sono in diretta.
2: Forza ragazzi!
0: Forza ragazzi. Vabbè, comunque bella, un gradito ritorno, ci è piaciuto molto. Che base che c'era,
1: sì.
0: L'avresti tenuta
1: per sempre.
0: E invece abbiamo Ligabue con appunto
1: per sempre
0: su Radio Italia, prego.
3: Mio padre che mi spinge a mangiare, e guai se non finisco.

0: Ligabue per sempre.
1: E anche oggi su Radio Italia Solo Musica Italiana suonano le canzoni più richieste dagli ascoltatori. Magari fosse così semplice anche chiedere un mutuo.
0: Ma in realtà lo è. Su Idealista da oggi trovi non solo la casa perfetta, ma anche il mutuo giusto per acquistarla con l'aiuto di un professionista al tuo fianco, dalla ricerca fino al rogito. È gratis, senza parole, eh?
1: Abbastanza. Per maggiori informazioni vai su idealista.it/mutui/condizioni-generali.
2: Idealista, Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Radio Italia Summer

Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.

0: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tuo a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
5: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa. Lo Sport Italia Village. Il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: Davo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Maledetto me di fulminacci, prima Olly e Giulia questa domenica, anche se oggi è venerdì, ma noi questa domenica, quindi dopodomani, saremo in diretta anche il pomeriggio, sia sabato che domenica.
1: Certo, perché poi alla sera ci attende finalmente, esatto, Radio Italia Live, il concerto.
0: Tra l'altro,
1: al Foro
0: intervisteremo
1: Italico.
0: Gli artisti che parteciperanno a Radio Italia Live, il concerto.
1: Esatto.
0: Questo sabato, per quanto ci riguarda, dalle 15 alle 17
1: e
0: domenica dalle 14 alle 16, così,
1: ecco,
0: giusto per
1: voi rimanete sintonizzati, così non vi perdete nulla.
0: FM, ciao ragazzi, sono Giuseppe, mi mandate una secchiata d'acqua che sto schiattando? Grazie.
1: Eccola,
0: Giuseppe da Roma,
1: qui.
0: Ciao Giuseppe.
1: C'è anche Paola da Ro che a caldo sta cucendo e vorrebbe una secchiata d'acqua.
0: Ecco, perfetto. Bagnino.
1: Ma sai che mi rifrigera?
0: Bagnino!
1: Perché cerchi il bagnino? Così?
0: Perché non ce ne sono di bagnini.
1: Ah, non ce ne
0: sì,
1: sono?
0: Infatti la notizia è questa, cerca disperatamente bagnini, anche quest'anno i lidi stanno faticando a trovarli, non ce ne sono.
1: E perché?
0: Alla base di questo problema è che i giovani tenderebbero a preferire un'occupazione di tipo continuativo, perché il bagnino lo fai
1: solo vero,
0: l'estate,
1: è
0: capito?
1: Vero, vero. Certo, quei tre mesi lì
0: diventa un problema. E quindi non si trovano, tanti ragazzi sarebbero disincentivati a causa anche degli stipendi reputati un po' troppo bassi per un'intera stagione di vigilanza sulle spiagge.
1: È vero.
0: C'è una crisi.
1: Però potrebbe essere un lavoretto così.
0: Guarda,
1: da

0: Anche tutti i bagnanti all'ascolto.
1: Esatto,
0: va bene?
1: Esatto.
0: E anche quelli bagnati con la secchiata d'acqua, appunto, di prima. Lo senti?
1: Lo sento.
0: Lo senti il battito?
1: Battito.
0: Non è il mio.
1: No.
0: È di Fedez. Ah.

0: battito.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
0: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: tutti e per il loro DNA.
1: Beh, due personaggi incredibili,
0: ragazzi, che ha copiata, ragazzi, che ha copiata. Lorenzo Giova con Gabri Ponte, ascoltato qua nel pomeriggio a Radio Italia, solo musica italiana. Roberta, sono senza aria condizionata, c'è un guasto, sto morendo in ufficio, mi mandate una secchiata d'acqua per favore.
1: Ci pensiamo noi subito.
0: Grazie, vai,
1: ecco,
0: vai.
1: Un'altra, Antonio, vai.
0: Vai, via,
1: c'è la
0: due,
1: rotta,
0: abbondiamo,
1: via.
0: Anzi, abbondanza, via. Poi prima di andare via faremo l'ultimo giro di saluti a casa.
1: Quello sicuramente.
0: L'ultimo giro. Nel frattempo vorrei...
1: Cosa vorresti?
0: No, nel frattempo vorrei... Ma guarda, io quasi vorrei... Tu vorresti?
1: Io vorrei.
0: Antonio, vorresti tu anche tu? Sai chi vogliono anche?
1: Chi vogliono?
0: Il Luna Pop, però
1: sì.
0: È un vorrei.
1: E lo lasciamo lì così sospeso.
0: Mi dispiace un po'. Intanto io vorrei ascoltarla.
1: Anch'io.
0: Tu vorresti cantarla?
1: Sì.

0: Siamo pronti per l'ultimo girettino dei saluti a casa.
1: Dai, dai, specificate se volete la secchiata, mi raccomando.
0: A caldo, a caso, scusa, prego, prego, oggi sono distratto.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
6: Amore, poi il mutuo?
7: Tesoro, il mutuo non è semplice.
6: Ma su Idealista?
8: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente.
11: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Ma dove saranno Francesco Gabbani e Sal Da Vinci che abbiamo appena ascoltato domenica?
1: Dove... Ma dove saranno dopo dove domani? Saranno con noi a Radio Italia Live, il concerto. Non vedo l'ora.
0: Allora, siamo pronti per l'ultimo giro dei saluti a caso. Cominciamo con Milva. Milva dice: ho il nome di una cantante, ma non canto. Ascolto tutti i giorni, cerco di cantare, ma non so se faccio come Francesca, quindi evito di farvi ascoltare cosa canto, dice Milva.
1: Dovreste vedere lo sguardo con cui Mauro mi legge questo messaggio.
0: Comunque Milva principalmente ha scritto: uno, per salutarci, due, perché ha bisogno di un rinfresco.
1: Perfetto, Antonio, procediamo. Perfetto.
0: Poi
1: Anna vuole dedicare una canzone al suo amore Gianfranco. FM, scegliete voi, la musica italiana ci piace tutta.
0: Va bene, la prossima sarà per te, non sappiamo quale sarà, ma lo scopriremo tra pochissimo. Siamo Simone e Grazia, stiamo andando a fare un weekend al mare in Liguria, speriamo di trovare bel tempo, penso proprio di sì, vi ascoltiamo ogni giorno, oggi siamo in auto.
1: Chi è?
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, se siete in viaggio, buon viaggio e guidate con prudenza, attenzione ai cantieri di lavoro in Liguria.
1: Non me ne parlare. Ciao
0: dai.
1: Franci, ciao Mauro,
0: ciao.
1: Sono Antonio, sono a Palermo, vi sto aspettando. Mauro, siete sempre al solito hotel, mi piacerebbe tanto fare una foto con voi.
0: Siamo lì davanti proprio, quell'hotel lì comodo.
1: Antonio, ti aspettiamo.
0: Non abbiamo bisogno del transfer, diciamo.
1: Solitamente
0: lo utilizziamo, però sto giro no, perché il transfer è lì davanti, quindi
1: esatto,
0: attraversiamo la strada.
1: Non ce n'è bisogno.
0: E grazie, vieni pure. Poi c'è Giuseppe che ci ascolta sempre, anche lui, e lo salutiamo. Chiede di salutare Rosemary, che è la sua compagna. In questo momento si trova, diciamo, in ospedale, ma è una questione semplice, nulla di grave.
1: In bocca al lupo comunque.

0: Bam bam bambina.
1: Ragazzi,
2: sì.
1: Giuditta, Marco,
3: ciao.
2: Sì, ciao.
1: Dobbiamo correre dopo.
4: Certo.
1: Ma noi iniziamo ad andare noi, voi venite dopo, siete sul nostro volo per Palermo.
2: Siamo tutti insieme.
4: Tieni il posto corridoio con le gambe.
2: Guarda che i posti sono già prenotati, non è che puoi metterti dove
4: ma
2: vuoi.
4: Ma siamo tra di noi,
1: tra
4: adesso.
1: Noi, dai,
3: al massimo ci scambiamo.
2: Vabbè, va bene.
1: Il corridoio è più comodo perché ha le gambe lunghe.
2: Certo, perché è alto.
3: Infatti io mi incastro sempre col finestrino di là e lascio il posto alle gambe lunghe.
1: Ah, non ti metti nella taschina davanti, no.
4: Oh,
2: anche nel vano,
1: sopra qualcosa, no.
3: Bella idea, bene, però.
1: Allora niente, vi ringraziamo, grazie a tutti, vi lasciamo con Giuditta e Marco, ci sentiamo sabato e domenica perché saremo in diretta tutti noi da Palermo.
3: Da Palermo, dai che arriviamo a Palermo.
1: Ciao a tutti,
3: ciao,
1: grazie.
3: Tutti.
4: Ciao.
3: Sono le

0: Basta il tempo di un fiore.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano e questo è il notiziario viabilità ANAS valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Friuli Venezia Giulia sulla strada statale 52 bis a Carnica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa con contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate presso il passo di Monte Croce in provincia di Udine. In Umbria, sulla strada statale 3 bis Tiberina, è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Monte Castrilli e di San Gemini Nord in direzione Terni, in provincia di Terni. In Campania, sulla strada statale 145 Sorrentina, è attivo un senso unico alternato di circa 50 metri tra lo svincolo per Marina di Puolo e lo svincolo per Sant'Agata sui due golfi. In Puglia, sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce, è attiva una riduzione di carreggiata per circa un chilometro tra gli svincoli di San Pietro Vernotico e di Tor Chiarolo in entrambe le direzioni in provincia di Brindisi. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: come il sole all'improvviso, Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon venerdì, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, salutiamo anche Andrea Mazzella che è in regia. Come il sole all'improvviso, come noi ogni pomeriggio.
0: Ma così?
1: Per voi che ci state ascoltando dalle 16 alle 18, così volevo un po' di poesia, regalare un po' di poesia, posso?
0: Anche un po' di modestia.
1: Un po' di modestia, che, per cui sono nota, certo.
0: Allora, ascoltami, dobbiamo tornare dritti sul countdown.
1: Due.
0: Oh, vedi.
1: Due. Mancano due giorni a Radio Italia Live il concerto da Palermo, dal Foro Italico. Allora, due giorni.
0: Tra l'altro poi da domani, insomma, ci sentiremo anche da lì.
1: Eh sì.
0: Proprio dal Foro Italico.
1: Hai chiamato qualcuno, se viene a trovarci qualcuno? Hai fatto un paio di telefonate, ti sei organizzato?
0: Non lo sai, cioè a me stai chiedendo, ti sei organizzato? A me.
1: Effettivamente è un ossimoro, proprio la frase in sé è un ossimoro.
0: Lo sai.
1: Ma comunque vedremo nel corso dei prossimi due giorni, perché saremo. Poi così ci ascoltate anche il sabato e la domenica.
0: Sì.
1: Capito? Vedremo che cosa succederà.
0: Scusate.
1: Però vi possiamo dire. Scusate, in anticipo, in effetti. Vi possiamo dire che cosa succederà nelle prossime due ore, perché per questo ci siamo già organizzati oggi.
0: Allora, partiamo dal presupposto che è venerdì. E che quindi
1: entra un sacco di musica nuova in programmazione su Radio Italia, solo musica italiana, parleremo anche di quello.
0: Certo, e soprattutto ci aggiorniamo su tante cose che sono rimaste in sospeso nel corso degli ultimi giorni. Abbiamo due ore per farlo, abbiamo un sacco di musica da ascoltare.
1: Vai. Su, iniziamo.
2: Disco Italia.
3: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Marrakesh con Calcutta, laurea d'onorem su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Senti, lo sai che da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti, ovunque tu sia. Puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi, cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
1: Notino ti aspetta domenica a Palermo per vivere insieme la magica atmosfera di Radio Italia Live, il concerto. Utilizzando il codice Notino potrai ottenere uno speciale sconto del 20% su una selezione di marchi.
2: La promo è valida fino a domenica. Notino, today is yours, feel good.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app.

0: attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
2: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
6: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 centimetri, in colori assortiti a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
9: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: calma metafisica di Ermal Meta a Radio Italia, solo musica italiana. Mi è capitato di pensare negli ultimi giorni a quanto sia facile storpiare le canzoni. Ovviamente con quelle inglesi è molto più semplice, ci sono dei format che lo fanno.
1: Sì, è successo anche con delle canzoni italiane, The Colors, ti ricordi? Festini al bar con la cassa dritta invece di Festival Bar con la cassa dritta. Sì. Tutti dicevano festini al bar, no, non è quello il testo. Però quando sei piccolo è ancora più facile capire male, no?
0: Certo.
1: Quando ascolti una sigla di un cartone animato, ad esempio.
0: Ah, tipo tu storpiavi le sigle di cartone animato?
1: Non è che le storpiavo, è che intanto venivano cantate molto velocemente, poi diciamo che la qualità dell'audio non era proprio quella di adesso. Sì. E poi sei bambino, quindi la fantasia vola e tu prendi una parola,
0: certo,
1: per un'altra.
0: Aggiungo anche il fatto che erano molte volte tradotte dall'originale.
1: Sì.
0: E per
1: la metrica non era proprio
0: sistemare
1: perfetta.
0: Sistemare la metrica, esatto, si mettevano delle parole qua e là.
1: Quali sono quelle che vengono sbagliate di più e che venivano sbagliate di più dai bambini? Gigrobo d'acciaio. C'erano bambini che invece di capire, sai, corri e va.
0: Sì?
1: C'era quel punto, muori e va.
0: No,
1: muori e va, cioè,
0: va e muore.
1: Altri sentivano cuore di un ragazzo che sempre che senza paura sempre la terrà invece che lotterà.
0: Lotterà, perfetto. Ma anche Holly e Benji era molto complessa,
1: sì,
0: come sigla.
1: Sì, sì.
0: Perché quando diceva Benji
1: si allena tirando i rigori, Benji si allena parando i rigori.
0: Invece molti dicevano Holly Serena tirando i rigori.
1: Vabbè, vai a sbagliarlo, scusa.
0: Magari,
1: ma chi è Serena?
0: Era una dello staff che si chiamava Serena, che tirava i rigori.
1: Ah, ho capito. I puffi. Sì. Passava da vivono via da qui nell'incantata città a vivono di adatti. Nell'incantata città.
0: Probabilmente. Oh,
1: non so. E poi occhi di gatto.
0: Certo, ma tra l'altro le bambole di pezza l'hanno fatta giusto,
1: sì,
0: a controllare.
1: Sì, sì, sì, perché loro hanno detto proprio, ecco, hanno colpito la di soppiatto.
0: E invece quella versione storpiata com'è?
1: I bambini capivano, ecco che capitola, o ecco che gomitola.
0: Gomitola, mi piace. Guarda, gomitola.
1: Che, ecco che gomitola, io la metterei al posto dell'originale, lo diciamo, sì, alle bambole, sì, di pezza domenica.
0: Va bene.
1: Facciamo
0: va bene.
1: Ecco che gomitola.
0: Abbiamo questa missione.
1: Sì. C'è una

0: Le abbiamo citate prima, eccole qua, le bambole di pezza con Porno su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io volevo porre l'attenzione, non so se hai visto, al nuovo look di Mahmood.
0: I capelli lunghi?
1: Sì.
0: Ha fatto crescere i capelli?
1: Hai visto?
0: Sì. Ho visto, sì.
1: Era proprio in occasione della settima, ottava Fashion Week di questa settimana a Milano, di questo mese.
0: Ah, perché c'è un'altra Fashion Week?
1: Non lo so, io mi sono
0: perso. Io non riesco più a seguire tutto. Comunque, sì, ho notato il nuovo look, sta bene anche con i capelli lunghi. Come ti sbagli?
1: Volevi dirci questa cosa?
0: Volevo dirvi questa cosa perché non esiste treccine, capelli più corti, sì, capelli più... Non esiste un modo in cui Mahmood non stia bene, punto.
1: Rilancio, perché adesso ascoltiamo Barrio proprio di Mahmood.

0: Mahmood con Barrio su Radio Italia, solo musica italiana. Devo dire che negli ultimi giorni ci siamo fatti un po' distrarre dai mondiali, abbiamo parlato poco di tecnologia.
1: Sì, ma oltre che tecnologia parliamo anche dell'innovazione italiana, perché noi spesso tendiamo a sottovalutarci.
0: Ah, bravo, bravo, questa è una cosa importante, quindi ne parliamo fra poco.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
9: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e Vai Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito. MediaWorld.

0: Tieni il tempo, ci sono gli 883 a Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo anticipato che avremo parlato di tecnologia e di innovazione in Italia.
1: Sì, perché a Napoli è arrivata la prima smart road d'Italia, è lunga 22 km e ci sono un sacco di cose tecnologiche sopra.
0: Sì, no, ci sono telecamere intelligenti, sensori, sistemi di comunicazione in tempo reale. Questa cosa, se ci pensi, è utilissima per monitorare il traffico, per avvisarti in caso di emergenze.
1: Ma sì, anche il meteo. Sì. Tutto, cioè si può sapere se c'è una pioggia particolarmente forte, tutto. E in più, soprattutto, ecco, in caso di incidenti risulta molto utile avere una strada di questo tipo. Però io stavo ragionando su una cosa, sì, no? Smart road con telecamere, sensori.
0: Sì.
1: Automobili con telecamere, sensori.
0: Certo. Cioè,
1: cellulari, io mi sento osservata.
0: Beh, lo sei già da un po'.
1: Non mi sento molto a mio agio.
0: Hai messo le telecamere di sicurezza in casa?
1: No, una sì, ce l'ho, vedi, anche quella.
0: Dove l'hai? Non vale, cioè di solito si mette
1: all'ingresso. È in salotto, in salotto, Marco.
0: No, scusa, ho sbagliato.
1: Devo mettere lo scotch dappertutto adesso, santo cielo, che ansia, guarda, che ansia.

0: Beh, se siamo tutti d'accordo, soprattutto voi che ci state ascoltando su Radio Italia Solo Musica Italiana, noi staremmo qui un'altra oretta.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, come di consueto, perché adesso sono le 17. Solo

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Terremoto in Venezuela, oltre 50.000 dispersi, una donna ritrovata viva tra le macerie dopo quasi 36 ore dal sisma, 589 morti accertate, in arrivo i primi aiuti internazionali. Tra le vittime anche un italo-venezuelano, l'unità di crisi della Farnesina al lavoro per monitorare gli oltre 140.000 connazionali nel paese, partiti anche i primi aiuti italiani. Si è costituito in carcere l'ex numero uno di Ferrovie, Mauro Moretti, condannato anche in Cassazione per la strage di Viareggio, in cui persero la vita 32 persone. Al via in Vaticano il secondo concistoro convocato dal Papa: risolviamo i conflitti da esseri umani, non da bestie dotate di armi high-tech, l'appello di Leone XIV. Attacco hacker a Trenitalia, accesso ai dati personali di alcuni clienti legati ai titoli di viaggio, ma l'azienda esclude la diffusione di informazioni relative ai

0: Pagamenti, la crisi nera dell'auto del popolo, secondo media tedeschi Volkswagen valuta un drastico piano di ristrutturazione, taglio di 100.000 dipendenti e chiusura di 4 stabilimenti. Non si placa l'ondata di caldo record, 18 le città da bollino rosso, il capo della protezione civile Cicigliano a Sky TG24, tutele per i lavoratori in attività all'aperto. Mondiali, impresa dell'Ecuador che batte la Germania in rimonte, accede ai sedicesimi, qualificate anche Costa d'Avorio, Paraguay e Australia, stasera Norvegia-Francia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Molise, sulla statale 647 fondo Valle del Biferno, materiali dispersi sull'incrocio Castro Pignano, statale 618 Molesana, direzione incrocio Boiano, statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico. In Sicilia, sulla statale 514 di Chiaramonte, tratto chiuso dopo l'incrocio Chiaramonte e prima dell'incrocio Lico di Eubea. In Lombardia, sulla statale 336 aeroporto Malpensa, incidente, rallentamenti tra lo svincolo di Castellanza e il terminal 1 aeroporto Malpensa, direzione Milano. In Emilia-Romagna, sulla statale 10 Padana Inferiore, allagamento dopo l'incrocio Mezzano-Chitantolo e prima dell'incrocio di Cremona. In Calabria, sulla statale 106 Ionica, ci sono dei lavori di manutenzione dopo l'incrocio Marina di Davoli e prima dell'incrocio Copanello, direzione incrocio Taranto. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Corpi Celesti, c'è Giorgia, Radio Italia, solo musica italiana in questa seconda ora insieme. Parliamo d'estate, dobbiamo insomma gestire anche queste temperature e questo caldo anomalo di questa stagione.
1: Sì, perché insomma noi ci lamentiamo della temperatura, ma avrete visto le notizie, la Francia sta messa molto peggio di noi, sì. Ci sono anche delle situazioni veramente di oggettivo pericolo per la salute e quindi in Francia è stata presa una decisione che però un po' di gente ha detto forse.
0: Le autorità hanno vietato completamente il consumo e la vendita di alcolici alla festa della musica.
1: La fetta della musica.
0: Scusami.
1: La fetta della musica.
0: Perfetto, alla fetta della musica. Un importante
1: o alla feta, se fosse in Grecia sarebbe la feta.
0: No, il punto qual è? Che la decisione è volta a preservare le energie e le risorse delle squadre di soccorso che sono già messe a dura prova dai malori che vengono solo dalle temperature eccessive.
1: Ma perché tu pensi, fa caldo, mi bevo una bella birretta gelata. In realtà no. Effettivamente il consumo di alcolici peggiora la situazione, soprattutto della disidratazione, cioè ci si disidrata molto più velocemente. Volevo dire a tutti
0: sì.
1: Che ho detto 3 volte disidrata senza sbagliare.
0: Brava. Grazie. Tra l'altro abbassa la pressione, ci rende più vulnerabili in quelle circostanze. Poi in un festival è molto più semplice insomma subire dei colpi di calore, dei svenimenti e quindi poi mettere
1: quindi,
0: in difficoltà le persone che sono lì per aiutarci.
1: Visto che andiamo a Palermo anche noi.
0: Sì. Niente. Beh, noi no.
1: Vabbè, fa caldo a Palermo.
0: Sì, va bene, una birra.
1: No, no, Marco. No, no, no. Niente.
0: Neanche la
1: no, alcol, ma, no, droga.
0: Un calice, poi va a
1: no.
0: Cena.
1: Niente, niente, niente.

0: Chiama Cabana su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Una cosa importante che vogliamo ricordarvi, amici: ci sono gesti che fanno la differenza, come la donazione di sangue e plasma, che sono insostituibili alleati per affrontare interventi, terapie o malattie.
0: Ogni giorno oltre 1800 persone necessitano di trasfusione. Per garantire un flusso continuo di vita è importante donare periodicamente durante tutto l'anno, anche d'estate.
1: E bastano pochi minuti per regalare speranza a chi ha bisogno di un nostro aiuto. Scopri la gioia di donare, visita il sito avis.it.
0: Avis, charity partner di Radio Italia Live, il concerto ti aspetta insieme ai volontari di Avis Regionale Sicilia il 28 giugno al Foro Italico di Palermo.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
5: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
6: In questa notte fantastica.
7: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
8: Ti porto via con me.
7: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
9: Sono un ragazzo fortunato.
7: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
10: Il supermercato è in chiusura!
11: Abbiamo dimenticato l'acqua!
12: Vado io!
13: Sì, ma leggera, eh?
14: Poco poco sodio, mi raccomando!
13: Sì, però anche per i più piccoli!
12: Quindi, acqua Eva per tutti?
15: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
16: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche! Conviene al tuo portafogli!
17: Grande nonno!
16: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
19: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
4: Notino, tutta la bellezza in un click. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Old Wild West, stile western, gusto unico. Neos, un altro modo di volare.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Sei invitato a Radio Italia Party. La musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia, solo musica italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
8: Paoletta
7: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22

0: Baby K con Tuca Macarena, Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo parlando della stagione, di come affrontare il caldo e di quello che succede in questo periodo. Siamo tutti più vulnerabili da qualsiasi punto di vista.
1: Sì, sì, sì, sì. E si litiga anche di più. Questo è un dato di fatto, secondo me possono testimoniarlo anche tutti gli ascoltatori in questo momento.
0: Per il caldo?
1: Anche.
0: Ok, cioè?
1: Allora, intanto le temperature elevate incidono proprio direttamente sul benessere fisico e psicologico e effettivamente
0: dormi meno.
1: Sì. Quando vedi qualcuno anche nel traffico che sta facendo una manovra un po' azzardata, vedi il caldo ha veramente degli effetti deleteri. Appunto, dormiamo meno e poi abbiamo meno autocontrollo per il caldo.
0: Perché se ti spazientisci subito, perché hai già un altro problema praticamente, che sarebbe il caldo.
1: Sì, okay, esatto, okay. È così. E poi è estate.
0: E quindi,
1: se sei in coppia, magari da poco,
0: non puoi.
1: L'estate tu dici litigo. E poi ne riparliamo a settembre.
0: Ah, questa però non è. Capito? Questa non è vulnerabilità, questa è tattica.
1: È tattica. Questa la pausa estiva si chiama.
0: Scusa,
1: pausa
0: a scuola estiva? C'è, nello sport c'è, perché certo. Nelle relazioni non c'è?
1: Capito, così sono ognuno d'accordo. Si fa le vacanze per i fatti suoi.
0: Esiste questa cosa, così. Funziona?
1: No, non lo so, non l'ho mai testata, però secondo me potrebbe.
0: Ma proviamo.

0: Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Adesso mi vuoi parlare pure di storia.
0: Sì, cioè, assolutamente sì. No, non è che ho degli aneddoti, è che io sono convinta che tutti i nostri ascoltatori, ma anche io, siamo convinti di fatti storici che in realtà non sono mai avvenuti.
1: Probabilmente anch'io, tipo?
0: Gli antichi egizi.
1: Sì.
0: Hai presente? Chi è che ha costruito le piramidi?
1: Che
0: gli schiavi, no?
1: Sì, no. Cioè, i lavoratori.
0: Non erano schiavi, erano pagati. Anche bene.
1: Ah!
0: Sì. Sì. Non erano in schiavitù. Poi gli schiavi facevano altre cose. Le piramidi.
1: Poi?
0: Maria Antonietta.
1: Okay.
0: Hai presente?
1: Come no?
0: Quando il popolo era rimasto senza pane, lei pronunciò quella famosa frase: che mangino brioche. No, mai detto.
1: Non l'ha mai.
0: Ha detto di peggio.
1: Okay.
0: Ma questa roba qua non l'ha mai detta.
1: Ma questo lo sappiamo perché c'era qualcuno lì che.
0: C'era proprio uno che poi. Addirittura adesso ha fatto una telefonata e ha detto: guardate, che sta cosa di cui siete convinti non è assolutamente vera.
1: Perfetto.
0: Ma
1: fake
0: ce n'è
1: news,
0: una che. Esatto.
1: Sì.
0: Ce n'è una che mi ha sconvolto: la cintura di castità.
1: Sì. Prego.
0: Mai esistita, cioè quelle che si vedono nei musei in realtà sono delle riproduzioni di aggeggi che non sono mai esistiti. C'era uno scherzo che era stato fatto nel XVI secolo per prendere in giro i mariti troppo gelosi che andavano in guerra, ma in realtà non è mai esistita. Questo
1: esatto, no, ci dà un po' di sollievo, però quante battute hai sentito sulla cintura di castità?
0: Buttale tutte.
1: Tutte,
0: guarda.
1: Non valgono più.
0: Ne avevo una qua.
1: Non valgono.
0: Butto via.
1: Quella è una battuta, ma era buona.
0: No, era sulla cintura di castità, basta.

0: Parlami d'amore dei Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Marco?
0: Sì?
1: Vorresti denti più bianchi, ma temi che un dentifricio con effetto sbiancante possa aumentare la sensibilità dentale?
0: Sì, ma da oggi c'è il nuovo Sensodyne Clinical White.
1: Utilizzato 2 volte al giorno, dona 2 toni di bianco in più in sole 8 settimane.
0: E allo stesso tempo protegge dalla sensibilità dentale.
1: Quindi denti più bianchi e protetti.
0: Sì, con il nuovo Sensodyne Clinical White.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come 2 confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da 1 chilo coltivate in Italia, a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
10: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
11: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
12: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
13: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
14: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
15: Radio Italia Summer

0: oggi ascolta la playlist su Apple Music.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Basta un Penny, ci sarà convenienza e qualità, è una favola.
3: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: sì, su Radio Italia solo musica italiana.
1: Tra l'altro, insomma, come ogni anno la tradizione sì. Che si rispetti, insomma, bisogna vedere Vasco Rossi e sentire Vasco Rossi dal vivo.
0: Tra l'altro,
1: sì.
0: Radio Partner.
1: Sì, sì, sì.
0: È Radio Italia solo musica italiana.
1: Ma certo,
0: è
1: poi
0: importante.
1: Non so. Se andate sul nostro sito ci sono.
0: No, scusa, il vostro sito cosa?
1: Hai ragione. Ti ho mancato di rispetto.
0: Vai.
1: Se andate sul nostro.
0: Ecco. Nella nebbia, sul nostro sito radioitalia.it potete vedere quando sono le ultime date ormai.
1: Ma secondo me c'è anche di più.
0: 2027.
1: No, adesso questo non lo so, però secondo me trovate un sacco di contenuti su Vasco Rossi.
0: Così anche sul 2027 ve lo posso spoilerare io.
1: Ma non farlo.
0: No,
1: perché
0: vabbè,
1: così
0: non
1: uno
0: lo dico.
1: Va sul sito e si vede tutte le cose.
0: Ok, c'è Anna, White Girl Wasted.

La collaborazione tra Tiziano Ferro e Lazza si chiama Perdono, come il grandissimo successo di Tiziano Ferro. Siete su Radio Italia, solo musica italiana. Tra poco, 3 ore insieme a me, sono Daniela Cappelletti. Vi dico l'ora esatta, sono le 18.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Terremoto in Venezuela, sale a 589 il bilancio dei morti, oltre 50.000 dispersi, una donna ritrovata viva dopo quasi 36 ore dal sisma, in arrivo i primi aiuti internazionali. Tra le vittime anche un italo-venezuelano, l'unità di crisi della Farnesina al lavoro per monitorare gli oltre 140.000 connazionali nel paese, partiti anche i primi aiuti italiani. Si è costituito in carcere l'ex numero uno di Ferrovie Mauro Moretti, condannato anche in Cassazione per la strage di Viareggio in cui persero la vita 32 persone. Giornata mondiale contro le droghe, il recupero anche di un solo giovane è un patrimonio che arricchisce il paese, dice il presidente Mattarella al Quirinale. Attacco hacker a Trenitalia, accesso ai dati personali di alcuni clienti legati ai titoli di viaggio, ma l'azienda esclude la diffusione di informazioni relative ai pagamenti. La crisi nera dell'auto del popolo, secondo i media tedeschi, Volkswagen valuta un drastico piano di ristrutturazione, taglio di 100.000 dipendenti e chiusura di 4 stabilimenti. Non si placa l'ondata di caldo record, 18 le città da bollino rosso, il capo della protezione civile siciliano a Sky TG24, tutele per i lavoratori in attività all'aperto. Mondiali, impresa dell'Ecuador che batte la Germania in rimonta e accede ai sedicesimi, qualificate anche Costa d'Avorio, Paraguay e Australia, stasera Norvegia-Francia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

con Amami su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata a tutti, bentrovate e bentrovati da parte mia, Daniela Cappelletti. Sono in procinto di chiudere tutte le valigie. Io non so voi come siate messi, però io devo saltarci sopra alla valigia ogni volta per chiuderla. È solo un pochino complicata. Non so come siete messi voi appunto con la preparazione dei bagagli. Non sono esattamente una campionessa in questo. Ma raccontatemi voi come state, come va, cosa state combinando in questo venerdì sera. Noi abbiamo un sacco di cose da fare come sempre, si sta insieme fino alle 21 e sicuramente c'è anche il nostro numero di telefono come sempre, il 331-995-0095, per scrivermi, insomma, per dialogare in queste tre ore che passeremo insieme con un sacco di musica italiana e anche con qualche consiglio che vi darò poi durante tutta la puntata. Mi raccomando, c'è anche l'app da scaricare, eh? Potete andare a scaricarla dal vostro telefono ed è facilissimo, la portate sempre con voi, è gratis soprattutto, ma anche il nostro sito raditalia.it dove potete sbirciare tutte le notizie musicali più curiose degli ultimi giorni e non soltanto. Allora, c'è la musica come sempre, Francesco Renga, Giusy Ferreri con la nuova Non dovrei, non dovresti.

0: C'è anche la Gianna Nannini su Radio Italia, solo musica italiana con Fotoromanza. Ve l'ho detto che vi avrei dato dei consigli utili, parto subito perché da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti. Ovunque tu sia puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi, cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi. Notino ti aspetta domenica a Palermo per vivere insieme la magica atmosfera di Radio Italia Live, il concerto, e utilizzando il codice Notino potrai ottenere uno speciale sconto del 20% su una selezione di marchi, e la promo è valida fino a domenica. Notino, today is yours. Feel good.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
5: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
6: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
5: MD, buon viaggio Italia!
7: Jake, Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
8: Perché sono simpatico, giusto?
7: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
8: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
7: Buonanotte.
8: Ma siete ancora qui?
7: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Quando ci fa sentire così?

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io.
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

canzone bellissima questa di Tiro Mancino, Due Destini su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata, io sono Daniela Cappelletti. Parliamo un po' di vacanze, di ferie, dai, che fa così caldo che un po' ne abbiamo voglia, e anche se non riusciamo ad andare subito, il pensiero c'è, no? E se l'idea di annoiarsi in vacanza ci sembra un po' uno scenario da incubo, perché magari vogliamo fare tante cose, sappiate che invece, secondo la scienza, è uno dei modi migliori per rigenerarsi. Fare poco, quindi rallentare, oziare, persino annoiarsi, sembrano delle missioni impossibili nella vita di tutti i giorni, perché siamo tutti oberati di impegno in questo momento storico. Per questo, quando si è lontani da casa, cercare di fare il meno possibile può diventare davvero fondamentale. D'altronde è proprio lì in vacanza, no, che ci si può concedere una pausa da tutto quello che è il mondo iperattivo, interconnesso, a cui siamo sempre abituati. E se proprio non riusciamo a stare fermi, in realtà c'è un altro elemento indispensabile per rigenerarsi, anche dal punto di vista cognitivo, ovvero immergersi nella natura e concedersi delle lunghe passeggiate. Solo con il giusto contesto e anche un po' di determinazione si può sperimentare quella rigenerazione profonda che, secondo diversi filosofi, può anche passare attraverso la noia. Il problema, non so se ce l'avete anche voi, è che io, abituata a correre sempre, quando poi non ho niente da fare, ho bisogno di correre anche lì, quindi ci vogliono più giorni per entrare un po' in questa mentalità di lentezza, che è bellissima la vita lenta, soltanto che non è sempre la cosa più facile del mondo. Ci proveremo, dai, in quest'estate 2026. Ascoltiamo subito la nuova di Dito nella Piaga, è Businessman.

La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Cesare Cremonini con Latin Lover su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa parlavamo che è molto bello rallentare in vacanza, cercare di rilassarsi. A questo punto arriva un messaggino di Martina al 331-995-0095 che dice: io sono a Rizzone e in questo momento stanno facendo l'aperitivo con musica a palla sulla spiaggia, che non forse la cosa più rilassante, ma senza dubbio anche quello in vacanza è molto divertente.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
8: Basta un pegno e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
9: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
10: Per massimizzare la produttività della propria azienda è fondamentale ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli. È da questa esigenza che nasce Ford Mobile Service. Ne parliamo con Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Di cosa si tratta?
11: Ford Mobile Service è il servizio di assistenza che porta l'officina direttamente dal cliente, in azienda, in cantiere o dove serve, per mantenere i veicoli sempre operativi.
10: Quindi non è il cliente a doversi fermare, ma è Ford a raggiungerlo?
11: Sì, esatto. I nostri tecnici certificati intervengono direttamente sul posto per manutenzioni ordinarie, straordinarie e gran parte delle riparazioni, garantendo così la massima produttività all'azienda.

0: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
6: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
7: Notino, tutta la bellezza in un click.
8: Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
9: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Jerry Calà per Seat, prima!
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno, scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

anche Luciano Ligabue con Piccola Stella Senza Cielo in questa serata insieme di venerdì su Radio Italia, solo musica italiana. Se poco fa ho salutato Martina da Riccione, dalle spiagge, dal divertimento romagnolo, adesso ce ne andiamo veramente in un posto più calmo, in Norvegia, a Oslo, dove abbiamo scoperto insieme alla redazione una biblioteca molto speciale, perché non custodisce libri da leggere adesso subito, ma dei testi destinati ai lettori del 2114. Non hanno prima, non hanno meno. Si chiama Future Library ed è uno dei progetti culturali più poetici dell'epoca che stiamo vivendo. Ogni anno uno scrittore consegna un manoscritto inedito che resterà segreto per circa 100 anni. In futuro questa biblioteca poi si autoalimenterà. Sulla scia di questo progetto sono stati piantati 100 abeti rossi nella foresta del Nordmarka, sempre in Norvegia, e sarà proprio la carta proveniente da questi alberi un giorno a diventare le pagine su cui verranno stampati i nuovi libri. Praticamente ogni anno qualche scrittore deposita questi testi segreti che potranno essere letti soltanto dal 2114, e quindi rimane un po' questo alone di mistero. Io la trovo una cosa effettivamente super poetica, bellissima, e anche lì bisogna trovare un po' più di tempo per la lettura. Io lo dico a me e non voglio procrastinare fino al 2114, anche perché insomma si sa che non ci saremo, però è bello trovare anche quei 10 minuti al giorno per farsi una lettura, e questo lo possiamo fare anche oggi. Intanto su Radio Italia, solo musica italiana, la nuova di Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso si chiama Hit Parade.

0: una favola.
1: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
2: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

Gali con Barcellona su Radio Italia, Soul Musica Italiana, magari qualcuno è proprio lì alla Barceloneta, oppure sta girando per le calles, come si dice così, no, in spagnolo, sta andando a vedere la Sagrada Famiglia, che mi dicono essere stata ultimata dopo un'infinità di tempo. Insomma, si è capito che qua abbiamo voglia di vacanze. Domani sapete che saremo già in diretta da Palermo e sarà un bellissimo momento per incontrarci anche con tutti gli amici che sono lì. Ci potrete anche vedere al canale 70 del digitale terrestre su Radio Italia TV. Intanto l'ora esatta a Radio Italia Soul Musica Italiana sono le 19. Sono le 19 e un minuto. Sono le 19 e due minuti.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali. Qualche nube sparsa al nord con lievi disturbi piovosi sulle Alpi occidentali di confine. In giornata instabilità e temporali quasi esclusivamente sull'arco alpino occidentale. Situazione tranquilla altrove, clima molto caldo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Annalisa, canzone estiva, buona serata, buon venerdì sera da Radio Italia, solo musica italiana, da parte mia Daniela Cappelletti si sta insieme fino alle 21, sicuramente questa è l'estate in cui si seguono i mondiali di calcio. Alle 5, ora italiana, torna in campo l'Egitto nella terza e ultima partita del suo girone, appunto questi mondiali, e sarà contro l'Iran. Però sapete che a noi interessano le curiosità che sono dietro al campionato del mondo, e i calciatori egiziani hanno una particolarità tutta loro. Nel paese è abbastanza comune che i giocatori fin da piccolissimi ricevano dei soprannomi legati ai campioni del passato. Per questo nell'Egitto di oggi, quella nazionale di adesso, vediamo calciatori che si chiamano Zico, come il grande campione brasileiro, oppure Trezeguet, grandissimo campione francese, che peraltro hanno segnato anche nell'ultima partita contro la Nuova Zelanda, quindi gol di Trezeguet, senti dire, o gol di Zico, che è una cosa stranissima. Di solito questi soprannomi non vengono dati a caso in realtà, perché dietro ci sono delle caratteristiche, no? Una somiglianza fisica, oppure lo stile di gioco, o anche, perché no, nella posizione ricoperta in campo. A volte, come proprio nel caso di Zico, nasconde un'ammirazione familiare verso, cioè dei genitori, diciamo, verso un campione del passato, e in questo caso stiamo parlando proprio del fuoriclasse brasiliano degli anni 70-80, ecco, quindi fa ridere, no, che al mondiale possa segnare Zico anche nel 2026.
1: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

Kick Boom, Roseville su Radio Italia, solo musica italiana, oramai manca veramente pochissimo. Stiamo parlando di dopodomani, perché il 28 giugno Spotify accende Palermo con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live, il concerto. Arriva Radio Italia Trend per Spotify, una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Samurai J. Non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist di Radio Italia Live, il concerto su Spotify. Però non è tutto, dopo lo show il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.

0: e per farti rivivere ogni emozione. E allora scalda la voce.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Zanzare, proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Attenzione, grande promo da Teddy!
4: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days. 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno. Frigorifero combinato Samsung classe A, tuo a 899 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori. In libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.

È tornata anche Madame, l'abbiamo ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana, con la nuova canzone, si chiama Mama non Mama, con la Margherita alla mano sempre, ed è anche molto grande l'attesa per il suo ritorno dal vivo. Lo conferma proprio il sold out della data all'Atlantico di Roma, nonostante sia in programma tra un po' di tempo, per l'esattezza il 5 di dicembre, parliamo della fine dell'autunno, l'inizio dell'inverno, e quindi insomma c'è attesa, tutti vogliono rivederla live. Così Madame ha deciso di raddoppiare, aggiungendo un nuovo appuntamento, e quindi si esibirà nella capitale anche il giorno dopo, il 6 dicembre, e sappiate che i biglietti per la nuova data sono già disponibili. Il consiglio è di fare in fretta, perché per come sono andate velocemente sold out le altre date, è bene insomma andarli a prendere subito. La doppia data si inserisce nel tournée club che partirà con i live a Nonantola, Firenze, Napoli, e che terminerà invece a Bologna. Prima però Madame è attesa anche da un lungo tour estivo che partirà martedì dalla provincia di Lucca. Quindi io vi ho detto tante cose, se volete poi saperne di più e approfondire tutte le cose su Madame e su altri artisti della musica italiana, basta andare su raditalia.it.

La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

Federica Abate, la nuova si chiama Superman su Radio Italia, sulla musica italiana. Prima abbiamo ascoltato anche Tananai con Abissale. Le buone abitudini non è che col caldo, con la nuova stagione si interrompono, eh? Il sospiro su Tananai sempre sarà una certezza, cioè abbiamo nella vita quella che il suo sospiro su Tananai ci deve essere. Vi ricordo il nostro numero per stare insieme, potete scrivermi al 331 995 0095.

0: Buona serata sempre da Radio Italia, solo musica italiana. Un consiglio utile è quello di risparmiare in bolletta e usare l'energia per fare quello che ti piace di più. E allora da oggi c'è una nuova offerta luce, Eon Ore per te. Ogni sera dalle 20 alle 23 usare l'energia conviene di più per cucinare, guardare un film, fare le prove con la tua chitarra elettrica o semplicemente ricaricare i tuoi dispositivi. Così puoi vivere le tue serate con più energia e meno pensieri sulla bolletta. Scopri tutti i dettagli su eonenergia.com.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Amore, poi il mutuo?
4: Tesoro, il mutuo non è semplice.
3: Ma su Idealista?
5: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass.

0: 93, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
0: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

fresco. E quanto sono bravi loro due insieme, Maria Antonietta e Colombre su Radio Italia, solo musica italiana senza vestiti, che è un po' la fotografia di tutti noi in questi giorni caldissimi di inizio estate, no? Togli strati, però insomma sempre caldo fa. Sapete che ci piace anche un po' andare a vedere che cosa fanno appunto gli artisti durante quest'estate 2026, e allora loro due, Maria Antonietta e Colombre, sono alle prese con il tour estivo che questa sera fa tappa a Napoli. Però per Maria Antonietta non sarà soltanto un'estate di musica, ma anche di lettura. Lei sarà anche quest'anno giurata del premio Strega Poesia, che è un riconoscimento letterario importantissimo che si concentra proprio sulla produzione poetica. Lei si è detta onorata, aprendo il pacco con i libri finalisti per il premio, e ha detto: li leggo quest'estate, dovrò identificare il mio preferito. E beh, un bel passatempo, l'abbiamo parlato anche prima insieme. La proclamazione poi del vincitore del premio Strega Poesia è fissata per il prossimo 13 di ottobre, quindi avrà tempo sicuramente, però bisogna leggere, perché sennò si sta indietro. Tante notizie musicali come questa le trovate sul nostro sito radioitalia.it. Subito ascoltiamo Zucchero con Blu.

sere d'estate dimenticate, c'è un dondolo che dondola, eccetera eccetera, questa bellissima di Zucchero che ha un po' di nostalgia, e l'estate a volte può essere anche un momento così più introspettivo, un pochino più malinconico, no? Anche quell'aspetto lì, l'estate. L'avete ascoltato su Radio Italia, Solo Musica Italiana, siete con me Daniela Cappelletti, continuiamo a stare insieme anche per la prossima ora. Intanto sono le 20.

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Terremoto in Venezuela, sale a 589 il bilancio dei morti, oltre 50.000 dispersi, si scava ancora tra le macerie, in arrivo i primi aiuti internazionali. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani, altri 5 sono feriti, 35 risultano dispersi, Farnesina al lavoro per rintracciarli, partiti dall'Italia i primi aiuti economici. Trump avverte di nuovo l'Europa, dazi al 100% se Bruxelles deciderà di imporre la digital tax alle aziende americane. Si è costituito in carcere l'ex numero uno di Ferrovie Mauro Moretti, condannato in via definitiva per la strage di Viareggio in cui persero la vita 32 persone. L'ondata di calore non dà tregua a 18 le città da bollino rosso. Il capo della protezione civile siciliano a Sky TG24 annuncia tutele per i lavoratori in attività all'aperto. La nuova legge elettorale, bagarre a Montecitorio, espulso il segretario di Più Europa e relatore di minoranza Riccardo Maggi, sospesa la seduta in aula. Giornata mondiale contro le droghe, recupero anche di un solo giovane è un patrimonio che arricchisce il paese, dice il presidente Mattarella nella cerimonia al Quirinale. Mondiali stasera Norvegia-Francia, Senegal-Iraq, calciomercato col paccio del Como, acquistato Nico Paz dal Real Madrid per 60 milioni con diritto di recompra per i Blancos.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Lombardia, statale 336 aeroporto Malpensa, traffico intenso tra allacciamento tangenziale ovest di Milano e Terminal 1 aeroporto Malpensa, direzione Varese. Ancora in Lombardia, statale 36 Lago di Como dello Spluga, rallentamenti presso l'incrocio di Bellano. In Friuli Venezia Giulia, statale 52 bis Carnica, divieto circolazione dei mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate e con altezza superiore ai 3,80 m, con senso unico alternato, quindi dei lavori in corso, tra l'incrocio Moscardo e l'incrocio Passo Montecroce Carnico, confine con l'Austria. Nel Veneto, statale 16 Adriatica, ci sarà senso unico alternato con lavori dalle 6 dell'1 alle 21 del 31 luglio, tra l'incrocio strada regionale 104 e l'incrocio di Stanghella. Ancora nel Veneto, sulla statale 16 Adriatica, riduzione carreggiata, inizieranno dei lavori in corso dalla mezzanotte dell'1 alle 21 del 31 luglio sull'incrocio Rovigo direzione Ferrara. Sulla statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roia in Piemonte, tratto chiuso dopo l'incrocio Limone e prima dell'incrocio Fanghetto confine con la Francia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Vasco Rossi, gli sbagli che fai, siete nella serata di Radio Italia, solo musica italiana, questo altro che sbaglio, l'unica cosa giusta, una delle poche cose giuste da fare in questo momento, ovvero cantare i più grandi successi di questa caldissima estate 2026. Esce oggi la nostra compilation, appunto, Radio Italia Summer Hits 2026, dentro due CD, quindi 32 canzoni, la colonna sonora di quest'estate è c'è di tutto, io ne cito qualcuno, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa lo Siento, Lorenzo Giovanotti con Alfa, Buon Vento, ma anche Achille Lauro con Comuni Immortali, Arisa con Rugiada, J-Ax con Hippie Yayo, però anche no, Paola Iezzi, Stessa Direzione, Fred De Palma, Ninta, Mischile, insomma 32 successi imperdibili di questa estate. E allora, per avere tutte le info, fate un salto su raditalia.it. Ah, c'è anche Lisa con Amore è.

0: serata di Radio Italia, solo musica italiana. Anche Raff all'interno con passeggeri distratti. Molte persone in questo momento si stanno spostando, anche perché è l'inizio del weekend, e voglio salutare Giulia, Martina, Claudia e Simona, che stanno andando a fare un bel weekend in montagna. E quindi, ragazze, buon weekend e prendetevi un po' di fresco, almeno voi che potete.
1: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
2: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. 2 campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: La scoperta che ti cambia la spesa.
6: Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente!
8: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
9: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro, scegli di stare bene.
10: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
12: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
13: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in 2 fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come 2 confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Senza dubbio loro sono una delle coppie di quest'estate. Canto d'amore Angelina Mango e Marco Mengoni nella serata di Radio Italia, solo musica italiana. Se avete ascoltato la radio ieri, Paoletta vi ha raccontato del carosello di foto con cui Marco Mengoni su Instagram ha raccontato sui social questo suo ultimo periodo. È bello perché molti artisti lo fanno, quindi condividono con i fan, si fanno seguire in qualche maniera, ci tengono aggiornati. Lo ha fatto anche Angelina Mango, che è appunto duetta con lui in questo pezzo appena ascoltato, ha fatto qualcosa di molto simile. Gli scatti scelti da Angelina descrivono le sue ultime giornate a Milano, città che però lascerà prestissimo. Ha scritto questo: Milano mi piace tanto, ma tra poco parto in tour. E lei non vede l'ora ovviamente di tornare sul palco. Il suo tour Nina canta nei teatri d'estate partirà il 17 di luglio con la data al Teatro Romano di Verona. Anche noi siamo molto contenti di vederla tornare dal vivo, Angelina, perché è un talento semplicemente pazzesco e quindi l'aspettiamo.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

nei film ci sono Eros Ramazzotti e Max Pezzali su Radio Italia, solo musica italiana. Certamente uno degli sport più in voga negli ultimi anni, che è cresciuto in maniera esponenziale e arriva dal Sud America, è il padel, no? Io stessa ci ho giocato prima di farmi del male fisico a un legamento, perché poi se non sei grande esperto rischi spesso e volentieri di farti qualche strappetto. E inizia a diventare però il padel un problema per alcune persone. Vi spiego. I giocatori sono spesso talmente presi dalle partite da non preoccuparsi del rumore che fanno e che disturba anche chi vive intorno ai campi, soprattutto adesso che i campi sono scoperti durante il periodo estivo. Ah, avete presente com'è il rumore della pallina da cioè è parecchio, un bel rumorone sordo, è proprio un... non mi viene tanto bene, è più forte, più fastidioso di così. Comunque una forte lamentela è arrivata dalla zona di Ciampino, nel comune che poi è in provincia di Roma. Un cittadino inizia a vivere molto male il fatto che si giochi ormai ininterrottamente dalle 8 di mattina fino a tarda notte, e recentemente è stato anche organizzato un torneo che si sarebbe protratto addirittura fino alle 5 di mattina. Una follia totale fino alle 5 di mattina a giocare a padel. Comunque capisco il problema, se poi ci metti che a Ciampino magari c'è anche l'aeroporto vicino, c'hai l'aereo che atterra e decolla, quello che gioca a padel tutto il giorno pure la notte. Posso capire la difficoltà. I rumori delle racchette accompagnati poi da urla, schiamazzi, stanno già rendendo la situazione esasperante, e l'estate è appena iniziata. Ora, come si può risolvere una situazione del genere se i campi hanno avuto il permesso per stare lì? O si insonorizza meglio la situazione, ma essendo all'aperto è un po' complicato. Andremo avanti, capiremo come funzionerà questa situazione, anche perché credo che Ciampino non sia l'unico posto interessato. Su Radio Italia, solo musica italiana, anche Pino Daniele, Ma che ho.

0: Pino Daniele.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

Bellissima, è bellissimo disco. Vai mo, dal 1981, una canzone che ha un po' di anni, un disco che appunto ha più di 40 anni, ma che mantiene una bellezza inalterata nel tempo.

ci saranno anche loro i Pinguini Tattici Nucleari, appena ascoltati a Radio Italia, solo musica italiana. Dici dove ci saranno? Beh, dopodomani, oramai mancano veramente praticamente 48 ore, forse anche qualcosa in meno, perché Notino presenta Radio Italia Live il concerto, cioè il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Domenica 28 di giugno a Palermo, al Foro Italico, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, sul palco ci saranno questi artisti: Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, i Pinguini Tattici Nucleari appunto, Sal Da Vinci, e a Radio Italia Trend per Spotify ci sarà

Samurai Jay. C'è un'informazione molto importante riguardo ai varchi, perché apriranno alle ore 15 da Piazza Tonnarazza, da Via Lincoln e da Via Cala, e ai varchi ci si dovrà presentare solo se in possesso di un titolo di accesso valido. Mi raccomando, perché queste sono informazioni importantissime. Se avete dei dubbi, i nostri social e radioitalia.it.

Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors per Partenope, Sura d'Italia, solo musica italiana. Non Partenope, non Napoli, ma qualche chilometro un po' più a sud, perché domani saremo in diretta da Palermo, finalmente, dal Foro Italico, dove domenica ci sarà il nostro Radio Italia Live, il concerto. Domani e sabato ci potrete vedere anche su Radio Italia TV. Ci saranno le prove degli artisti che si alterneranno sul palco, quindi come sempre faremo quattro chiacchiere con loro, raccoglieremo un po' di impressioni dal Foro Italico, che è un posto semplicemente meraviglioso. Allora, vado a chiudere le valigie, ci si vede, ci si sente domani a partire dalle 19, perché l'orario sarà quello 19:21 in questo caso specifico di domani. Buona serata a tutti e vi dico che su Radio Italia, solo musica italiana, sono le 21. Sono

0: niente, ma non dico niente. Cuore a sonagli io, occhi a fanale tu.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Ciao amici di Radio Italia, sono Musica Italiana, sono Lorenzo Giovanotti e volevo farvi un grande saluto e mandarvi un abbraccio. Ciao.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
5: Perché sono simpatico, giusto?
4: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
5: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
4: Buonanotte.
5: Ma siete ancora qui?
4: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Jerry Calà per Seat prima...
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche.

0: conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
1: Ma cosa dici?
0: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
1: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
2: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: E tu? Come farei viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: In questa notte fantastica.
9: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
10: Ti porto via con me.
9: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
10: Sono un ragazzo fortunato.
9: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
11: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
14: Grande nonno!
13: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

L'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto,

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Terremoto in Venezuela, sale a 920 il bilancio dei morti, oltre 50.000 dispersi, si scava ancora tra le macerie, in arrivo i primi aiuti internazionali. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani, altri 5 sono feriti, 35 risultano dispersi, Farnesina al lavoro per rintracciarli, partiti dall'Italia ai primi aiuti economici. Firmato a Washington l'accordo quadro tra Israele e Libano, il segretario di Stato americano Rubio parla di primo passo, Palazzo Chigi assicura l'Italia farà la sua parte. Si è costituito in carcere l'ex numero uno di Ferrovie, Mauro Moretti, condannato in via definitiva per la strage di Viareggio, in cui persero la vita 32 persone. La nuova legge elettorale, bagarra a Montecitorio, espulso il segretario di Più Europa e relatore di minoranza Riccardo Maggi, sospesa la seduta in aula. L'ondata di calore non dà tregua, 18 le città da bollino rosso, il capo della protezione civile siciliano a Sky TG24 annuncia tutele per i lavoratori in attività all'aperto. Agente morto a Milano durante un inseguimento, disposti domiciliari con braccialetto elettronico per agenti Beriscia, l'uomo che aveva forzato il posto di blocco. Mondiali in campo Norvegia-Francia e Senegal-Iraq, calciomercato colpaccio del Como, acquistato Nico Paz dal Real Madrid per 60 milioni con diritto di recompra per i Blancos.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Amore, poi il mutuo?
4: Tesoro, il mutuo non è semplice.
3: Ma su Idealista?
5: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 23.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
2: Sì, certo!
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
1: Jerry Calà per Seat, prima!
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in sabato 27 giugno 2026. È ciucco, fa di tutto, a Milano, ubriaco, completamente ciucco, investe e ferisce gravemente un motociclista e un pedone, arrestato per lesioni e omissioni di soccorso. Il direttore della IEA, Grossi, sulle ispezioni dopo la guerra in Iran, dice verifiche dovranno essere rigorose. Le intenzioni, le buone intenzioni, le promesse dell'Iran non bastano. Il Papa, nella messa che apre il concistoro straordinario, ha detto: la guerra non è mai degna dell'uomo, pace è un dovere, è un dovere, è un dovere di giustizia, ha detto ancora Papa Leone. Il terremoto terribile in Venezuela, oltre 50.000 dispersi. Le ultime cifre, ma sono in divenire, 920 morti, 3.360 feriti. Il ministro degli esteri italiani dice ci sono almeno 3 italo-venezuelani tra i morti, 5 feriti, 35 mancano all'appello, ma anche questi sono numeri non definitivi. Il caldo pazzesco, un po' dappertutto. In Francia un altro neonato muore in auto. Era stato ricoverato a Marsiglia. Trump, cessate il fuoco violato dall'Iran a causa degli attacchi a Hormuz. Mentre in Libano è stata firmata l'intesa con Israele, sperando che duri. Rubio, il segretario di Stato americano, precisa ancora molto lavoro da fare. E fatelo sto lavoro, no? L'attacco hacker a Trenitalia, informati alcuni clienti, violati i dati dei cellulari ed email. Ai passeggeri un avvertimento: attenti a messaggi sospetti. Un agente morto in un inseguimento, vai domiciliare, il 26enne arrestato per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. È una vicenda dolorosa e terribile, con la giustizia che avanza. Io vi ricordo che domani dalle ore 20:40 a Palermo c'è Radio Italia Live, il concerto. È il più grande evento gratuito di musica live in Italia. È organizzato da Radio Italia Solo Musica Italiana e realizzato grazie alla collaborazione con il comune di Palermo. Una grande e bella iniziativa. Dice Amanda Lear, David Bowie non era bello, ma affascinante. Da lì una scuola di vita. Io spendo troppo, sulla mia tomba scriveranno no more shopping. Sì, no more shopping. Lo sport, vroom vroom, motori al massimo. Automobilismo, Formula 1, si corre in Austria. Antonelli, leader del mondiale con la Mercedes, domina le libere, precede la McLaren di Norris e Piastri. Sono nel mondiale Kimi e Mercedes in testa, ma Lewis Hamilton con la Ferrari sta recuperando, arriva Hamilton e riduce dal trionfo del Mont Melo. Motociclismo ad Assen, una delle piste top del mondiale delle moto. Nelle prove libere Bezzecchi, leader del mondiale davanti a tutti. Il romagnolo è al comando con 8 punti di vantaggio su Martin. Dopo l'Olanda si correrà in Germania il 12 luglio. Il tennis, con il sorteggio di Wimbledon, Jannik Sinner, numero 1 al mondo, pesca il serbo Kecmanovic. E tutto è pronto, è sull'erba, bella, fresca e rasata. Il calcio? Ma il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, beh, è solo giramondo. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 7:30.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.

0: previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali. Qualche nube sparsa al nord con lievi disturbi piovosi sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio instabilità temporalesca sulle Alpi occidentali, mentre sul resto del territorio splenderà il sole. Clima molto caldo ovunque. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Trony. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Trony, non ci sono paragoni.
1: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
3: Ho bisogno adesso di un sogno. In questa strada in cui mi ricordo.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Dal sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: Catroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.